What's that? What's that? What time? All right.

questa mano.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Sofia Gallo e mi occupo di letteratura per bambini e ragazzi da moltissimi anni e ho scritto molti libri. Quest'ultimo che vi presento si intitola Un sogno alto 8000 metri perché è la storia di Junko Tabei, la prima donna a raggiungere la cima dell'Everest, il tetto del mondo, alto 8849 metri. Junko Tabei fu una donna davvero straordinaria. Non soltanto fu una grande alpinista, ma anche una viaggiatrice, un'esploratrice, una musicista, una madre. E praticò la montagna tutta la sua vita, perché scalò non soltanto altre montagne in Himalaya come l'Annapurna, ma anche le più alte montagne di tutti i paesi del mondo. E lo fece soltanto in compagnia di altre donne, forti, determinate, appassionate, coraggiose, generose come lei. Volle proprio dimostrare con queste sue imprese e questa sua passione che le donne possono tutto e come lei possono arrivare sul tetto dei loro sogni. Junko Tabei è stata importante anche per altre iniziative, perché ha trasmesso la sua passione ai ragazzi, in primis ai ragazzi della sua terra, il Giappone, e poi ai ragazzi di tutto il mondo, creando ovunque associazioni giovanili di escursionismo, e ha testimoniato, e ha progettato e ha scritto proprio per questa sua passione si diffondesse ovunque. Poi ha dato vita anche a una fondazione con il grande alpinista Reinhold Messner per difendere la pulizia della montagna. La montagna è avventura, è natura, è paesaggio, ma deve restare incontaminata, pulita. Quindi, se noi andiamo in montagna e se Junko ci trasmette questo suo amore come ha fatto con tanti che l'hanno conosciuta ed ascoltata nelle sue numerosissime conferenze dopo le sue grandi imprese, dobbiamo ricordarci sempre di non lasciare mai alcun rifiuto sul nostro cammino. Il libro Un sogno alto 8000 metri è pubblicato dalla casa editrice Libri Volanti di Pisa, ideata e diretta da Fabrizio Felici, ed è magistralmente illustrato dalla giovane Valentina Andaloro, che ha sposato davvero la passione per i monti, sia per le montagne vulcaniche del Giappone, più basse, sia per le grandi alte montagne himalayane e i loro ghiacciai. E il libro fa parte di una collana intitolata Sfide, che vi racconterà la storia di altre donne straordinarie. Quindi a tutti buona lettura e buona montagna. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: E arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci so,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al vince al museo, e già.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ah, ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricole.
2: Ci risiamo. Dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crud, si chiama Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mortadel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mortadel. E questa volta, però, la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: Non vorrei aver capito male il messaggio, ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo Mortadel era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscita a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancetta, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza, perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zakat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
1: La risata. Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto. Che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so, non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo, Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, eh. Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia.
0: Ecco, sì.
2: Dove si trova il pianeta Kot?
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Sì, no, io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, eh. Diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Ma senti, Crude, mi dispiace molto per te,
3: Certo.
1: Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Cioè, secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Ah no, No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Sì, chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione, maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò! Tornerò! Tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata.
0: Ah.
1: Eri indeciso se farlo o meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce l'ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertetevi pure finché potete! Presto! Molto presto!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia. E ne triamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria, esaltante puntata di
4: Big Bang.
3: Bentrovata Lella.
4: Bentrovata Armando.
3: Ciao, bentrovato Lallo. Ciao ciao ciao ciao ciao.
4: Secondo me oggi è la giornata giusta per la mia rubrichella.
3: Davvero? E come mai secondo te?
4: Perché?
5: Voglio fare la rubrichella, voglio fare un gioco.
4: No, e invece ti conviene proprio ascoltarla la rubrichella di oggi, sai Lallo?
5: No, sì,
4: invece ti conviene. È bellissima la mia rubrichella.
3: Ehi, per favore, con calma. Allora Lella, perché Lallo dovrebbe ascoltare la rubrichella?
4: Perché è arrivato un messaggino diretto a lui.
5: No, non è vero.
4: Sì che è vero.
5: Vabbè, allora dimmelo.
3: Ho capito, ma oggi va così. Allora facciamo una cosa. Vi mettete d'accordo e intanto ascoltiamo una bella canzone. Questo va bene per tutte e due?
4: Sì.

0: E dopo le Winx, eccoci di nuovo qui con Lella che ci doveva leggere un messaggino che è arrivato per la sua rubrica di consigli. Però il messaggino è indirizzato a Lallo.
1: Non ci credo.
2: Adesso invece ci crederai. Senti qui. Cara Lella, ascolto sempre la tua rubrichella che è molto bella. Non voglio un consiglio, ma solo dire a Lallo che anche lui mi piace tanto. Firmato S.
0: Oi oi oi.
1: E che è S?
2: Ma come, non lo sai?
0: Ma Lallo, adesso, dunque, io so che tantissimi bambini e bambine all'ascolto ti adorano e ti vogliono tanto bene. Ma questa volta, questa S puntata così, mi fa pensare che forse, insomma, non dirmi che è proprio lei quella...
2: Sì, secondo me è proprio S.
0: Ma quella S?
2: S,
1: sì. Ma cosa state dicendo? Mi volete dire cos'è questa S?
2: Non la indovini?
1: Selvaggia?
2: No.
1: Spiritosa?
0: No. Dai, Lallo. S come
1: Stalla?
2: Ma no, Lallo, dai, ci sei quasi.
1: Ma mi volete dire chi ha scritto questo messaggio, secondo voi?
2: Stella.
1: Stella? La mia stella? La mia stellissima, ma siete sicuri? Ecco che ricomincia a belare. Quando ci sono i momenti più importanti, bella, Armando.
0: Lei fa così, lo sai.
2: Dicevo, non possiamo esserne sicuri al 1000%, ma siccome qui in radio abbiamo detto che lei ti piace...
0: E siccome lei ha scritto proprio a te...
2: Dicendo che anche tu le piaci...
0: E poi firmandosi con una S col puntino...
2: Sarebbero troppe le coincidenze.
1: Ma per tutte le biade, ma dite proprio che lei, che le piaccio, adesso cosa faccio? Rispondo, non rispondo, si nota di più, se rispondo o non rispondo? Lella, non belare, ho bisogno di un consiglio.
2: E quando mi viene da belare vuol dire che ci devo pensare.
0: È giusto, ha ragione. Per dare un buon consiglio bisogna riflettere per bene, altrimenti si rischia di dire una sciocchezzuola. Allora, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, così Lella ha il tempo di pensarci e poi ti darai il consiglio che ascolteremo tutti insieme, va bene?
2: Sì.

0: e stella, due cuori nella stessa stalla.
1: Oh, ma smettete di prendermi in giro.
2: Sì, ha ragione.
0: Dai, scusa, ma è difficilissimo resistere all'effetto di quella canzone.
2: È vero, quella canzone è proprio trascinante.
1: Oh, fatti seri, perché la situazione qua è serissima.
2: Giusto.
1: Allora, rispondo o non rispondo a stellina del mio cuore?
0: Innanzitutto, caro Lallo, ogni tanto ti dimentichi che siamo in radio e molto probabilmente stellina del tuo cuore ti sta già ascoltando.
1: È vero.
2: Già.
0: E allora devi risponderle per forza.
2: Giusto.
1: E cosa le dico?
2: Beh, per esempio potresti dirle qualcosa di carino.
1: Ah, va bene, qualcosa di carino, l'ho detto.
2: Ma no, Lallo, così non hai detto niente.
1: Come no? No. Hai detto tu di dire qualcosa di carino.
0: Sì, ma con qualcosa, Armando, intendeva un pensiero un po' più lungo e sensato di un semplice qualcosa.
2: Esatto.
1: Va bene, sera pronta.
2: Vai!
1: Cara stella stellina, tu sei la mia lucina. Wow. Dalla sera alla mattina.
2: Ma che bello!
1: Mangeresti un gelatino col tuo Lallino?
0: Bravissimo, Lallo,
2: che
0: bella!
2: Bravo. Sì. Sei stato perfetto.
1: Adesso che succede?
0: Adesso dobbiamo aspettare che risponda al nostro numero WhatsApp dedicato ai messaggi.
2: Che è?
1: 347 4 1 1 2 7 2 6. Però Ufi, adesso dobbiamo aspettare di nuovo.
2: Pochino sì. Non lo sappiamo quanto dobbiamo aspettare. Però intanto possiamo ascoltare una bella canzone, va bene?
0: Sì.

0: Lallo?
1: Sì?
0: Mi sa che la cavallina Stella ha già risposto al tuo invito.
2: Ma dai, davvero? Evviva! Lallo ha già risposto. E che dice, Lella? Che dice?
0: Dice di no.
2: No!
0: No, aspetta, aspetta. Forse dice di sì.
1: Sì? Sì. Ma insomma, è no sì, sì o no, no
0: beh,
1: sì.
0: Non lo so. Ha mandato solo una faccina che sorride.
2: Ah.
0: Armando, che vuol dire secondo te?
2: Beh, se ha mandato una faccettina che sorride, secondo me vuol dire sì.
1: Secondo me vuol dire no.
0: Secondo me vuol dire non lo so.
1: Uffa, ma poi non si capisce con questi emoticon, come si dice?
2: Si dice emoticon, sono le faccettine, sì,
1: ecco,
2: non
1: le
2: solo.
1: Faccettine, scusa, non si fa prima a scrivere, sì, oppure no?
2: Sì, hai ragione Lallo, devo dire, questa volta hai proprio ragione.
0: Adesso non ci resta che chiederle, Stella, volevi dire sì o volevi dire no?
1: Giusto, e poi?
0: E poi dobbiamo aspettare la prossima rubrichella per sapere cosa ti risponde.
2: Ah.
1: La prossima rubrichella.
2: Ma io ho capito una cosa. Lella vuol fare, sai come, non so se hai mai visto quelle cose che vedono i grandi, la mamma e papà, che non finiscono mai.
1: No,
2: però finisce bene.
1: Ecco.
2: Secondo me, anche perché Lallo, te lo dico io, ma non lo dire a nessuno.
1: Sì.
2: Una faccettina che sorride.
1: Sì.
2: Vuol dire sì.
1: Bello, bello, bello.
2: però aspettiamo la prossima rubrichella di Lella.
1: Va bene.
2: E intanto voi bambini, se volete sapere davvero come andrà a finire, se Lallo e Stella andranno a mangiare un bel gelatino insieme, continuate a seguirci su
1: Big Bang.
2: Ci sentiamo alla prossima. Ciao.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il

0: tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
1: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
2: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
0: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
3: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci qui di nuovo insieme tutti quanti, bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi, peluche, mamme e papà. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Siete sempre in compagnia del vostro Armando e della nostra oceanicamente simpatica amica dalla coda di pesce, Sirenetta! Che succede? Ma che succede? Ma che cos'hai? Sembri impaurita. Ma dai.
1: Tutti i coralli del mare. È così.
0: Ma sei impaurita? Ma dici che cosa succede? Racconta. Magari con i bambini possiamo aiutarti.
1: Il fatto è che...
0: Sì, il fatto è che...
1: Un mostro.
0: Un mostro?
1: Che paura.
0: Mamma mia, deve essere proprio orribile per spaventarti così. Ma lo hai visto sotto il mare o in superficie?
1: Sotto.
0: Sotto il mare. Ma è strano, perché tu vivi sotto le onde, di sicuro conosci tutte le creature del mare, una per una, io penso, no?
1: Ma questa era proprio mostruosa.
0: Oh, povero me. Allora ci devi dire proprio tutto quello che hai visto, perché sono certo che anche i bambini sono curiosi di saperlo e magari ci aiuteranno, e così forse non avrai più paura. Intanto facciamo una cosa, ci sentiamo il messaggino di Giorgia, va bene?
1: Sì.
0: Dai.
2: Ciao Rai Radio Kids.
0: Ciao.
2: Sono Giorgia.
0: Sì?
2: Ho 7 anni.
0: Ah.
2: Vorrei sentire una canzone. Conosco solo un pezzettino.
0: Sentiamo.
2: I can dream, I hope we can dream. Ciao ciao.
0: Ma che carina che sei, Giorgia. Ciao, canti benissimo. Tra l'altro, è un'altra che qui canta benissimo, è la nostra amica Sirenetta, che oggi però è molto spaventata perché ha incontrato una creatura mostruosa. Ma Sirenetta, perché non provi anche tu a cantare questa canzone? Magari ti rimette un pochino di buon umore, che dici?
1: Vabbè,
0: vuoi provare? Dai.

0: ma che bella, che brava! Vedi, ti ha aiutato un pochino a cantare?
1: Sì, avevi ragione.
0: Oh, meno male. Senti, ma la conosci anche tu allora questa canzone? Quella che cantava Giorgia?
1: Ma certo! Ah. Sì, la cantano sempre due isolotti in mezzo al mare. Ogni tanto mi fermo sulle loro coste a prendere il sole.
0: Ma che bello, ma che bello. Certo, senti, deve essere spettacolare vivere nell'oceano, tra le onde, i pesci di tutti i colori, le alghe, i coralli. Che meraviglia.
1: Sì. Però ogni tanto si incontrano anche dei mostri orribili.
0: Sì, quello che ci dicevi prima, ci stavi proprio raccontando che hai fatto un brutto incontro, vero?
1: Sì, avevo deciso di fare una gita negli abissi.
0: Gli abissi, le profondità del mare, e quindi hai cominciato a nuotare all'ingiù?
1: Sì, ho nuotato lungo la scogliera.

0: dalla superficie fino in fondo, dove è tutto buio. Ah, è lì che ho incontrato il mostro.
1: Oh, e cosa faceva?
0: Veniva verso di me, aveva degli occhi enormi, gialli, mi fissava. Quando ci penso mi trema ancora la pinna.
1: No, non ci pensare. Stai tranquilla, Sirenetta. Vedrai che risolviamo questa cosa e tu non avrai più paura. Dunque, io non so capire che cosa... Vabbè, guarda, facciamo così. Non avere paura. Vedrai che risolviamo questo mistero. Il mistero del mostro degli abissi. Ma prima, magari ci ascoltiamo quella canzone che conosci anche tu. Così ti ritorna un pochino il buon umore, va bene?
0: Va bene.
1: Dai.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra meravigliosa Sirenetta. Eccola qui. Vedete? Basta cantare e le torna il buon umore. Però noi dobbiamo risolvere il nostro mistero. Eh sì, perché la Sirenetta ci stava raccontando ha incontrato una creatura mostruosa negli abissi del mare. Però forse non era così mostruosa. Dunque, mi sta venendo un'idea. Non è che per caso si tratta di uno di quei pesci dall'aspetto un po' bizzarro che vivono in profondità?
1: Ma di che parli, Ammarando?
0: Mi chiamo Armando. Beh, sai, negli abissi non arriva la luce del sole, no? E spesso fa molto freddo, giusto?
1: Lo so bene. Infatti quando ci vado indosso sempre il mio cappottino di alghe.
0: Ecco, brava. E io penso che alcuni di quei pesci che vivono nell'abisso magari sono piuttosto bruttini e possono sembrare mostruosi, no?
1: Per esempio?
0: Beh, per esempio c'è il pesce mandibola, che ha una bocca enorme, piena di denti affilati e di colore nero. E magari è lui che ti ha spaventato.
1: Boh, figuriamoci. Mm. Il pesce mandibola è un tipo spassoso. Mi fa ridere. Ah. E poi facciamo sempre merenda insieme.
0: Ah, che carino. E allora magari è stata un'anguilla delle acque profonde, che può essere lunga più di 2 metri.
1: Altra amica?
0: No.
1: No, io e Anguilla ci divertiamo. Ci piace ballare.
0: Senti,
1: siamo scatenate.
0: Ma e se fosse allora il pesce lanterna? Lui ha una bocca grande come un forno, piena di denti minuscoli, e sulla schiena ha una specie di peduncolo che fa luce come una lampadina.
1: No, pesce lanterna lo conosco da quando ero una sirenetta così minuscola. È simpatico ed è anche molto gentile.
0: Ma dai, ma hai degli amici splendidi, Sirenetta.
1: Quando scendo negli abissi, il caro lanterna nuota davanti a me per illuminarmi la strada.
0: Quindi allora non è neanche lui che ti ha spaventato. E se fosse stato uno squalo? O addirittura un'intera famiglia di squali, come quelli della canzone?

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra amica Sirenetta e stiamo cercando di svelare un mistero. Qualcuno o qualcosa l'ha spaventata mentre la nostra amica nuotava nelle profondità dell'oceano.
1: Comunque non era un pesce e nemmeno uno squalo. Anzi, a un certo punto, sotto la pancia, ha aperto un occhio ancora più grande degli altri. Puff, così si è illuminato tutto il fondale.
0: Ma aspetta un attimo, un occhio sotto la pancia che si apre e illumina il fondale.
1: Sì.
0: Ma forse ho capito.
1: Cosa?
0: Ma no, ma il mostro che ha incontrato non era un mostro, ma un batiscafo.
1: Un batischifo?
0: No, quale batischifo? Il batiscafo è una specie di sottomarino che serve per illuminare, per esplorare le profondità dell'oceano.
1: Ma che cosa ci faceva laggiù? Mi ha spaventata tantissimo.
0: Ma probabilmente stava studiando gli abissi e così, esplorando e scoprendo i pesci più strani del mondo, ha trovato anche te, una sirena, chissà che meraviglia.
1: Sarà... Mi ha disturbata durante la lezione di danza.
0: Ah, scusa, Sirenetta, sai, noi umani siamo così. Esploriamo le zone sconosciute, siamo un po' invadenti.
1: Comunque, grazie, Salvando.
0: Figurati.
1: Mi hai aiutata a risolvere il mistero.
0: Ma...
1: E sai che cosa ti dico?
0: Cosa mi dici? Dimmi.
1: Vado a tuffarmi di nuovo in profondità.
0: Ah.
1: E questa volta, quando incontrerò il batischifo, gli farò una... linguaccia.
0: Va bene. E allora ciao, Sirenetta.
1: Ciao. Vado, mi tuffo.
0: Ciao, Sirenetta. Torna a trovarci. Ma non è fantastica la nostra amica? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili e noi la aspettiamo, così ci racconterà qualche cosa di fantastico. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi che gioca a gare di tuffi insieme alla Sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive pensando le puntate insieme a me, e un super ringraziamento oceanico per la nostra regista Isabella Carbone che con un colpo di bacchetta magica rende scoppiettanti le puntate dei Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!
2: Rai Radio Kids.
3: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
4: Volando.
3: Volando?
4: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
3: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
4: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
3: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
5: Le campane, la neve.
4: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
3: Può volare.
5: Può volare.
3: Urrà.
4: Ora tu.
3: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
6: Sfidare. E io contro gli indiani lottare.
4: Su, proviamo tutti insieme.
7: Uno, due, tre.
8: Hey, vogliamo!
4: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
3: La polvere?
6: La polvere!
4: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
3: Riproviamo! Riproviamo!
5: Accipicchia, ma vogliamo!
6: Oh, la peppa!
3: Noi vogliamo! Vogliamo!
4: Come no?
7: Vogliamo!
4: Forza, ragazzi!

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Davvero felicissimi di essere di nuovo qui con
1: Big Bang.
0: Ciao pupazzi.
1: Ciao Armando.
0: Ciao bambini a casa. Allora, di che cosa si parla oggi?
1: Oggi vi volevo parlare di un argomento molto importante.
2: Wow. Non dirmi che hai deciso di cambiare look e di comprare i vestiti nuovi,
0: Lucche, non si dice Lucche, si dice look.
2: Lucche.
0: Vabbè.
1: No, Lallo, per me non è così importante il look.
2: Ecco. Allora di cosa vuoi parlare?
1: Se me lo lasci dire.
0: Ha ragione, se tu non la lasci parlare, povera Lella. Allora, fai silenzio un pochettino e sentiamo che cosa ha da dirci Lella la pecorella.
1: Sapete che io amo tantissimo la natura e gli animali.
0: Certo.
1: E oggi vorrei parlare a Big Bang delle specie in estinzione.
2: Come le ciambelle. Non si trovano più le ciambelle di una volta.
0: Ma che dici?
1: No, Lallo, non voglio parlare di cibo. Voglio parlare di animali.
0: Certo, ma dai, Lallo. Guarda, Lella, mi sembra davvero un argomento bello e interessante.
1: Grazie.
0: Allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella musica proprio dedicata agli animali e poi ne parliamo.
1: Ci sta.

0: Bravi.
1: Però gli animali della fattoria non sono a rischio, Armando.
0: Beh, guarda, Lallo, un certo rischio lo corrono anche loro, perché possono essere chiusi in questi grandi allevamenti dove non hanno lo spazio giusto per muoversi, sono proprio rinchiusi e non fanno una bella vita.
2: Mm-mm. Poveri animali.
0: Eh sì.
2: Io oggi vi volevo parlare di quelli che vivono in libertà, ma potrebbero scomparire a causa dell'uomo che abbatte le foreste, oppure li caccia o li avvelena con l'inquinamento.
1: Ma quest'uomo è proprio un po' maleducato, Armando.
0: È vero, però bisogna dire che per fortuna ci sono anche tanti uomini beneducati, che gli animali li vogliono salvare, li aiutano.
1: È vero, e ci sono anche tante pecorelle brave come Lella.
0: Giusto.
2: Grazie, Lallo. E per parlarvi delle specie più famose a rischio d'estinzione, ho preparato degli indovinelli da fare con voi e i nostri amici a casa. Vediamo se siete preparati sull'argomento. Siete pronti?
3: Pronti!
2: Cominciamo col primo animale. Ha la casa e sa nuotare. Sì. Va veloce in mezzo al mare. Sulla spiaggia Valentina, lei si chiama...
1: Valentina!
2: No, Lallo, hai sbagliato.
1: Hai detto tu, Valentina.
2: Era solo un indizio.
0: Certo.
2: Devi dirmi un animale, non un nome.
0: Io credo di saperlo, mi prenoto.
2: Vai.
0: Schiacciato il tasto.
1: Sì.
0: Allora, dunque, secondo me è la tartaruga. La tartaruga marina.
1: No, Armando. Lei l'ha detto che non possiamo chiamarla per nome. Se non si chiama Valentina, non può chiamarsi neanche Marina.
0: Ma no, Lallo. Si chiama Marina perché abita nel mare, una creatura del mare.
2: Proprio così, Armando. Bravo.
0: Vedi?
2: Le tartarughe marine sono a rischio d'estinzione perché le spiagge e i mari sono troppo pieni di turisti e anche di plastica che minaccia di soffocarle e di rovinare tutte le uova che le mamme depositano nella sabbia.
1: Povere marine!
2: Infatti, bisogna salvarle! Ma adesso passiamo al secondo indovinello.
0: Dai.
1: Questa volta indovino io,
0: Va bene, vediamo. Siamo pronti, Lella?
2: Il mio naso è lungo e grosso, le mie orecchie a più non posso, sono proprio un bel gigante e mi chiamo...
1: Rinoceronte!
2: Ma no, Lallo. Questa era facilissima.
1: Ma scusa, il rinoceronte ha il naso lunghissimo.
0: Già, però non c'entra.
2: Quello
0: nulla.
2: Non è un naso, è un corno. È proprio a causa del suo corno che per alcuni popoli è molto prezioso e a rischio di estinzione pure lui.
1: Hai visto? Hai indovinato allora?
0: Però non è
2: non
0: che...
2: è lui?
0: Non hai risposto alla domanda di Lella.
2: No, ti pare che rinoceronte faccia rima con gigante?
1: Beh, un po' sì, dai.
0: No, io invece credo di averlo capito di nuovo e potrei aggiudicarmi un altro punto, però, non voglio farlo.
1: Perché?
0: Se non prima di aver ascoltato la prossima canzone.
1: Bella!

0: capito, Armando, Lella. Sì. L'animale a rischio di estinzione è il ragno.
1: Ma no,
0: Lallo. Sì, perché con tutti quegli elefanti che si dondolano sulle loro ragnatele, per forza rischiano di scomparire i ragni.
2: Ma no, Lallo, gli elefanti sono a rischio di estinzione, non i ragni. Dai.
0: Hai ragione.
2: Perché
0: i ragni si vogliono vendicare di tutte le ragnatele che gli hanno distrutto.
1: No, non sono i ragni a minacciarli, ma ancora gli uomini, perché vogliono prendere le loro preziose zanne d'avorio o perché li cacciano dal loro ambiente tagliando alberi e foreste.
0: No, sentite un po', noi dobbiamo dire qualcosa a questi uomini.
1: Sì, diciamoglielo. Mm. Lasciamo in pace gli animali.
2: Certo, ma soprattutto quello che possiamo fare è cercare, per esempio, di limitare i danni dell'inquinamento.
1: E poi ci sono associazioni che si impegnano a proteggere le specie in via d'estinzione.
2: Giusto.
0: E come fanno?
2: Beh, praticamente creano delle aree protette, vuol dire sono dei posti dove gli animali possono vivere felici, tranquilli e fare i cuccioli in santa pace senza essere minacciati da niente e da nessuno.
0: Esatto. Ma bello, anch'io voglio l'area protetta, tutta per me.
2: Ma tu ce l'hai già, Lallo, ce l'hai qui a Big Bang con noi.
1: Dai, dedichiamo una bella canzone agli animali.
2: Va bene, Lella, ne hai in mente una tu?
1: Sì, questa che è bellissima e parla della vita, sentitela bene.

0: Bella, il bella, cerchio bella. Della vita del Re Leone. Grazie Lella per aver condiviso con noi un tema così importante.
1: Grazie a voi per aver risposto così bene ai miei indovinelli.
2: Ma figurati Lella, è stato un gioco da puledri.
1: Lalla.
0: Meno male che c'è Lallo che ci fa ridere e sorridere, vero bambini? E meno male che c'è anche Lella che
1: grazie.
0: Insomma, anche lei è molto simpatica.
2: Meno
0: ci propone...
2: male che c'è Armando anche.
0: Grazie Lallo, grazie, grazie. Ma soprattutto, meno male che ci sono loro, i bambini che ci ascoltano.
1: I bambini, evviva voi!
0: E allora bambini, se volete continuare non solo ad ascoltarci, ma a mandarci i vostri messaggini, sapete come fare. Abbiamo un numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Ciao bambini, vi aspettiamo!
1: A Big Bang, ciao!
0: Ciao!

Memorati amici miei, spalle su cui piangere di compagni di banco, felici bipedi amanti di calzature all'ultimo grido, eroi di spaventosi incubi notturni, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Sì, lo so, quella persona accanto a te che ha più di 30, 40, 50, 60, 100.000 anni sta pensando di cambiare stazione radio. Non permetterglielo, sei su Radio Kids. Pigiama Party, divertitevi insieme.

passo, cambio di stile, ma sempre pronti a scatenarci. Pigiama party, indovina un po' chi c'è qui. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

ricorda i Croods? Simpatici preistorici non troppo diversi da noi, più che altro da voi, non certo da me. Smash and Grab, The Croods! Ballatela un po' come vi pare!

0: on to my fiesta!
1: Cino d'eccezione, mantello, stivali alti e tanta vivacità. Gatto con gli stivali, Fearless Hero.

Motori ruggenti, sgommate roboanti per Cars. Life is a highway. Radio Kids, sempre con voi.

Sì, lo so, la tristezza è quel che è. D'altro canto, anche questa puntata di Pigiama Party volge al termine, ma siamo stati bene insieme, come sempre. Al 347-411-2726 si aspettano sempre le vostre richieste, i vostri consigli, le vostre barzellette.

0: sciocco in blu.
1: Per finire in bellezza questa puntata, pensavo a qualcosa di stupendamente intelligente. E allora, cosa meglio di Cocchi e Renato? Canzone intelligente. Ciao amici, a presto. Viva Radio Kids!

0: Viva Pyjama Party!
1: Please hang up and try again.

0: Va bene, dallo Lella, va bene. Ciao bambini, benvenuti a una strepitosa, rumorosa puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, è con immenso piacere che oggi vi annuncio una nuova puntata qui.
1: Bella quiz.
2: Qual è l'argomento di oggi, Armando?
0: Beh, allora Lella, il quiz di oggi è dedicato ad uno dei più grandi sogni dell'uomo.
1: Vivere in una pasticceria.
2: Stare in mezzo alla natura circondato da animali.
0: Sono due bei sogni, però devo dire che il sogno forse più grande di tutti i tempi dell'uomo, che in parte ha realizzato, è quello di riuscire a volare.
1: Bello. Però Armando sei riuscito a volare, l'uomo, perché va in aereo, anche in elicottero, eh?
0: È vero, usando dei mezzi l'uomo è riuscito a volare. Ma lo sai quanto tempo e quanti preparativi ci sono voluti per farcela?
1: No.
0: Ecco, allora oggi racconteremo proprio questo. Però prima il nostro quiz, la nostra domanda, siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo che dalla Terra arriva sino alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto?
1: Armando, dovrei chiederlo al mio amico Orazio di Grotto dello Spazio, perché lui la sa sicuramente la risposta, eh?
0: Forse sì, però stai tranquillo Lallo, perché la risposta la daremo noi, ma alla fine della puntata.
2: Io sono curiosa già adesso.
0: Lo so, ma dovrai aspettare la fine della puntata, Lella, così come faranno tutti i nostri bambini all'ascolto. Però intanto ci ascoltiamo insieme un po' di musica.
1: Musica!
3: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Gigino e Gigetto sanno volare.
1: È vero, ecco perché usano le dita delle mani dei bimbi come piste di lancio.
2: Sì, però per fortuna tornano sempre.
1: È vero, è vero. A proposito di volo e di bambini, vi è capitato di vedere un bambino trasportato in aria da tanti palloncini?
0: Sì, ma solo nei film.
2: Ma perché si può fare, Armando? Anch'io voglio andare a fare un giro in palloncino, eh?
1: Beh, allora, in teoria si può fare, ma sconsigliamo a tutti i bambini, mamme e genitori, di provarci. Però giusto così, per sapere, sapete quanti palloncini ci vorrebbero per far volare un bambino? Vediamo un po', del peso di 30 kg.
2: 20.
0: Io dico 200.
1: Più di 2000 palloncini.
2: Ma sono tantissimi.
0: E poi chi li gonfia tutti quei palloncini?
1: Giusto, Lella, non deve essere semplice, ci vuole tanto fiato. E poi procurarseli, metterli insieme. Però c'è stato qualcuno che tantissimo tempo fa ha pensato che sarebbe bastato un solo palloncino, ma molto, molto, molto grande, per far volare un bel po' di persone.
2: Ah, io ho capito, è la mondofiera.
0: Ma no, Lalo, si chiama mongolfiera.
1: Bravissima, Lella.
0: Grazie, Armando.
1: È stata inventata dai fratelli Mongolfier. E ancora oggi, tra l'altro, è possibile fare dei piccoli viaggi divertenti a bordo di questi cestelli attaccati a quei grandissimi palloni colorati che talvolta si vedono in cielo.
0: Ma perché si possono fare solo dei piccoli viaggi?
1: Beh, c'è qualcuno che li fa molto grandi in realtà, eh? Però diciamo che la mongolfiera spesso è lenta ed è un po', sai, come se fosse una lumaca volante.
2: Infatti, è meglio prendere l'elicottero, perché l'elicottero va velocissimissimo.
1: È vero, Lalo, bravo. L'elicottero può viaggiare a volte anche a 300 km orari.
0: Davvero?
1: Ma ditemi un po', secondo voi, qual è l'animale che assomiglia a un elicottero?
0: Io lo so. Quell'insetto che vola, bellissimo ed elegante, con le ali grandi e trasparenti. Come si chiama? Si chiama... ecco, la libellula.
1: Ma bravissima, Lella! Beh, allora, devi sapere che per costruire l'elicottero sembra proprio che si siano ispirati alla forma e al volo della libellula. Perché tutte e due, la libellula e l'elicottero, possono sfrecciare velocissimi e restare fermi in aria.
2: Ma Armando, si può andare fino in Giappone con l'elicottero?
1: Beh, no, perché anche gli elicotteri non sono adatti per fare dei viaggi molto lunghi. Sì, perché per andare così veloci consumano tanta benzina. Sai, non ci sono i distributori in cielo, Lalo.
2: Già.
0: Però gli elicotteri sono utilissimi se bisogna trasportare qualcuno o qualcosa molto in fretta.
1: Brava. Tant'è vero che vengono usati come delle ambulanze nei casi di emergenza.
2: Armando! Mi sono scordato la domanda del quiz di oggi, però.
1: Te la ripeto immediatamente. Sì. Per te e per tutti i bambini all'ascolto.
0: Sì.
1: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo,
2: sì,
1: che va dalla Terra alla Luna, secondo voi quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo?
2: Difficile.
0: Sì, difficilissimo.
1: Lo so. E mentre voi ci pensate, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Anche Peter Pan sapeva volare.
1: Sì, aveva anche la polvere di fata per far volare i suoi amici bambini.
0: Eh sì.
2: Eh sì, Peter Pan era uno che se ne intendeva di voli e senza bisogno di prendere l'aereo.
1: Beato lui, perché a me non piace mica tanto prendere l'aereo. Sono un po' fifone.
0: A me invece piace tantissimissimo. Mi sento così libera e leggera quando volo in aereo.
2: Anche a me piace tantissimo, Lella, soprattutto la sera, quando sei in aereo, in alto, in alto, in alto, nella notte, e vedi laggiù, in fondo, le lucine della città. È così bello.
0: Che romantico.
2: Beh, allora, devi sapere, Lella, che da quando è stato inventato il primo aeroplano,
0: sì,
2: dai fratelli Wright, da allora in poi c'è stata una vera e propria esplosione. E oggi, nei cieli, sulla nostra testa, volano circa 10.000 aerei che trasportano ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo.
0: Ma anche l'aereo assomiglia a un animale, sembra un grande uccello con le ali e la coda.
2: Brava, brava. È proprio perché è l'osservazione della natura che ha permesso all'uomo di capire come si potesse volare.
0: La natura è bellissima e dovremo sempre onorarla e rispettarla.
1: Sì, però anche lo spazio è bello, eh? E l'uomo ha imparato a volare anche fino lì.
2: Vero, Lallo. Adesso ci sono le astronavi che sono in grado di trasportare gli uomini alla scoperta dell'universo e di tutti i suoi misteri.
1: Bello. A me piacerebbe un sacco andare sulla Luna. Pensate, Lallo, il primo cavallo a posare lo zoccolo sulla Luna.
2: Carina, carina.
1: Sarebbe bello, Armando.
0: Eh sì.
2: Un piccolo passo per Lallo, un grande passo per il mondo equino. Sì, sì, sì.
0: Armando?
2: Sì.
0: Ora ci puoi dire quanto tempo ci metterebbe un'automobile a raggiungere la Luna se esistesse un lunghissimo ponte?
1: Già.
2: Giusto, giusto. La domanda è esattamente questa, quella del nostro quiz che abbiamo rivolto ai bambini, ma la risposta arriverà solo alla fine. Ma ormai ci siamo. Giusto il tempo di ascoltare l'ultima canzone di oggi.

0: dopo essere stati sulle ali del mondo, Lallo, Lella, bambini e bambine, pupazzi e peluche, zii, nipotini e cuginetti, voi che ci state ascoltando, ecco la risposta che tanto avete atteso alla domanda del quiz di oggi, che era: se esistesse un ponte lunghissimo che va dalla Terra alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto? Sei mesi.
1: Nah.
0: Sì.
1: Però pensiamo di più, Armando. Io vado a preparare la valigia.
2: Ma Lallo, non esiste un ponte che arriva sulla Luna.
1: Non si sa mai. Magari lo costruiscono, eh. L'uomo è riuscito a volare. Vuoi che non sappia costruire un ponticello allo?
0: Un ponticello così mi sembra. Però chi lo sa, lasciamo sognare Lallo. E voi bambini, vi siete avvicinati alla risposta giusta? Avete giocato con gli altri bambini, con mamma e papà, alla risposta del nostro quiz di oggi? Fateci sapere i vostri commenti al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: E soprattutto, se anche voi avete una bella domanda da farci e magari anche la risposta, mandatecela, così noi la proporremo agli altri bambini e vedremo se sapranno rispondere.
1: Bella, bella.
2: Ottima idea.
0: Ciao bambini.
3: Ciao.

0: pastori belle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma, con un pa-

0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

Radio Kids,

0: Lippotini, pupazzi e peluche, benvenuti a tutti per questa nuova puntata di...
1: Bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, avete qualcosa da raccontare ai nostri amici bambini?
2: Beh, io sì! Sono stata in un posto meraviglioso!
0: Ah, splendido! Racconta, Lellina!
2: Ecco, ho visitato il Museo Egizio con i cuccioli della fattoria!
0: Il Museo Egizio?
2: Sì.
0: Fantastico! Avrai ammirato sarcofagi, statue colossali e le splendide pitture degli antichi egizi!
1: E ci sono anche le mummiole!
2: Sì, però al museo non ho visto soltanto le mummie, c'erano tante altre cose meravigliose!
0: Bello, Lellina, ci devi raccontare di questa visita al Museo Egizio. Ascoltiamo una canzone e poi saremo tutto orecchi.

0: sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e...
1: Armandissimo!
0: E Lellina è stata di recente a visitare il museo egizio. Allora, qual è la cosa che ti è piaciuta di più?
1: Beh, ecco, una sala grandissimissima, tutta piena di statue giganti.
0: Ah, immagino siano le statue dei faraoni, i potenti re dell'antico Egitto. Si facevano costruire statue di granito davvero imponenti.
1: E poi c'erano anche delle statue con la testa di leone, o di gatto, miau.
0: Ah, e sì, perché gli antichi egizi adoravano degli dei che erano spesso rappresentati con la testa di qualche animale. Per esempio Anubi, il dio guardiano che aveva la testa di sciacallo.
1: Che paura! Anubi mi fa un po' venire la pelle di pecorella.
0: Beh, immagino sia un po' come avere la pelle d'oca, cioè, che poi è un modo di dire che si usa quando la paura ci fa drizzare tutti i peletti che abbiamo sulle braccia.
2: A me si drizza tutta la criniera quando FIFA diventa come una cresta.
0: Ma a proposito di occhi di paura, ascoltate questo colmo che è davvero perfetto per la puntata di oggi.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Federico. Vi dico un colmo. Qual è un colmo per un'oca? Non avere la pelle d'oca. Ciao.
0: Grazie Federico. Beh, certo, il colmo per un'oca è non avere la pelle d'oca.
2: Deve essere un'oca molto coraggiosa questa amica di Federico.
0: Va bene. E allora mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini. Raccontateci un colmo, magari strambo, come quello di Federico, inventato. Oppure recitate una filastrocca, una barzelletta, cantate una canzone. Diteci che cosa vi piace fare di più. Se andare al parco, disegnare, praticare uno sport. Oppure visitare un museo, come ha fatto la nostra Lellina. Il numero per i vostri messaggi WhatsApp è...
4: 347-411-2726.
0: E allora Lellina, dai, continua a raccontarci della tua visita al museo egizio.
1: Sai una cosa, Armando?
0: Sì.
1: Tra le statue,
0: sì,
1: ce n'era una un po' strana.
0: Davvero? In che senso strana?
1: Era alta e imponente, però...
0: Però?
1: A un certo punto ho notato che ci stava guardando e muoveva gli occhi.
0: Ma dai, una statua nel museo egizio? È impossibile. Lellina, sarà stata una tua impressione.
2: Ma sì, giusto, le statue non muovono gli occhi.
1: Invece vi dico che ci guardava fisso.

0: Io comincio ad avere qualche sospetto e credo che forse tanti amici all'ascolto hanno capito di chi si
1: Ma
0: tratta.
1: davvero?
0: Mi sa di sì.
1: Ma
0: Facciamo così, ascoltiamo una canzone e poi scopriremo il mistero della statua del Museo Egizio con i dentoni molto grandi e la criniera.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima.
0: E come forse avete ascoltato, Lellina è andata a visitare il museo egizio con i cuccioli della fattoria e nella grande sala delle statue tra antiche divinità e austeri faraoni ha visto una statua che la fissava. Segni particolari della statua? Dentoni e criniera. E secondo voi chi era?
1: Ho capito! Lallo, non ci posso credere! Eri tu!
2: Becco! Capito, Pino!
1: Sì, lo confesso! Mi hai fatto prendere uno spavento tremendo!
0: Ma Lallo, ma perché hai finto di essere una statua dell'antico Egitto?
2: Sì, ho finto di essere il dio Lalamon!
0: Ma sei proprio un furbacchione!
2: Armadissimo, volevo vedere anch'io il museo egizio insieme ai cuccioli, però Lella dice sempre che sono troppo grande per andare in gita con loro. Uffi!
0: Ma dai, Lallo, bastava che tu lo dicessi a Lella. Sono convinto che se lo farai, la prossima volta inviterà anche te.

0: Sì, però non mi devi più far prendere uno spavento.
1: E va bene, promesso.
0: Allora d'accordo.
1: Viva i musei.
0: Viva i musei e ciao a
2: ciao.
0: Tutti.
3: La puntata di Big Bang finisce qui e prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'inseparabile amica della nostra Lellina, e Piero Marcelli, che si diverte sempre a fare scherzi in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona con abilità e professionalità tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla nostra prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: impossibile calmarsi? Parlaci di voi e dei vostri poteri. Rivela, c'è il loro talento.
1: E il caffè alla vostra età fa male?

Noi abbiamo tanti nipoti, ora alziamo il volume. Credo

siamo ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo impallato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesciolino.

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

perderà, io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: metamorfosi di Pan Ku, leggenda cinese. Quando tutto riposava nel Tao, esisteva un uovo gigantesco, pieno di caos ed oscurità. Lì dentro dormiva Pan Ku, il gigante. Quando, dopo 18.000 anni, il primo nato si svegliò dal suo sonno profondo, se la prese con il guscio che lo teneva prigioniero nell'oscurità. Aprì le braccia possenti e spinse in avanti le immense mani, rompendo in due metà l'uovo del caos. Quando tutta la polvere primordiale si sparse all'esterno, quando l'energia iniziò la sua danza cosmica, Pan Ku vide scendere il pesante e salire il leggero. In piedi tra Yin e Yang, emise il suo primo suono. Ah, un vasto sospiro di benessere verso l'universo che desiderava amare. Mentre si insediavano una terra incerta e un cielo esitante, si puntellò sui piedi e alzò più in alto possibile le braccia per sostenere la volta nascente. E mentre Pan Ku cresceva, lo spazio che separava i poli divenne prodigioso. Nel corso dei seguenti 18.000 anni, la terra si inspessì, il cielo si espanse e l'antenato dei mille esseri dell'universo pensò alla serenità dopo il turbinare del caos. Sognò una nuova tappa, un'era radiosa, illuminata da un sole e riflessa da una luna. Inventò una terra vestita di bellezza. Il tempo di visualizzare un balletto di stelle, di sentire il profumo dei ciliegi in fiore, di intravedere fiumi e cime innevate, Pan Ku morì sfinito, senza poter contemplare le creature che aveva immaginato. Ma la sua morte fu un'offerta, poiché tutto il suo corpo si trasformò. L'alito divenne vento e aria di vita. La sua voce si fece tuono, invitando cielo e terra a mantenersi lontani, ma amici. Il suo occhio sinistro si trasformò in un astro fiammeggiante e apparve in veste di sole. L'occhio destro divenne la luna, un lago dove si dissetano gli dèi. I due astri avanzavano mano nella mano. La capigliatura e la barba di Pan Ku si trasformarono in uno sciame di stelle, formando splendenti animali. Drago azzurro ad est, tartaruga nera a nord, tigre bianca per l'ovest, fenice vermiglia a sud. Il suo cuore prese il posto dell'orsa maggiore. Le sue membra e il suo corpo furono cinque montagne tese verso il cielo, prolungando l'orizzonte verso i quattro punti cardinali. Il suo sangue e la sua linfa colarono in rivoli di sorgenti, torrenti e cascate, trasformandosi in meandri d'affluenti e in fiumi per raggiungere l'oceano. La sua carne divenne torba, melma, fango. I muscoli possenti, valli e praterie, i denti, le ossa e i baci del gigante si cristallizzarono in diamanti e in perle di giada. I suoi peli si ersero in cipressi, in alberi selvatici del tè, in pini e in ginkgo. Il sudore si fece rugiada del mattino e pioggia. I nove orifizi del suo corpo divennero le nove porte del cielo. Ecco come, dal sogno e dal corpo del gigante, emanò il mondo. Gli umani nati dalla sua anima portano in sé il Tao, la via. Sono percorsi da sentieri meridiani simili agli itinerari celesti. I loro organi avanzano nella coerenza, tenendosi per mano. Così va la saggezza di coloro che conoscono i legami tra l'uomo e il cosmo e che nutrono verso il proprio corpo il sentimento di Pan Ku, il gigante che voleva amare.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: nuovo Big Bang. Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: Armandissimo.
0: Ciao. E
1: ciao.
0: Anche oggi racconteremo un'avventura che ha per protagonista un personaggio molto noto della storia.
1: Sì, lo so. Oggi parliamo di Re Artù e dei suoi cavalieri, quelli che stanno sempre a tavola a mangiare l'arrosto.
0: No, Lallo, a dire il vero, i cavalieri di Re Artù non si riunivano per mangiare.
3: Davvero? E allora a cosa serviva la tavola rotonda?
1: Giocavano a carte, rubamazzo, briscola, scala la lanta.
0: Ma no, non giocavano neanche a carte.
1: Ah, allora Monopoli, Armando, oppure al gioco dell'orca.
3: Si dice gioco dell'oca, Lallo.
0: Brava Lellina, facciamo così, visto che Lallo ha le idee un po' confuse, e forse anche tu, Lellina, vi svelerò a cosa serviva la famosa tavola rotonda subito dopo la nostra canzone.

0: E siamo sempre noi, la banda di Big Bang, con Lella, Lallo e Armando, pronti per raccontarvi in questa puntata speciale le avventure di Re Artù.
1: Wow!
0: Allora, come sapete, il castello dove viveva Re Artù insieme alla sua amata regina Ginevra si chiamava Camelot.
2: Ah sì, il castello col nome da cammello, no?
0: Esatto. Camelot era una fortezza inespugnabile, con torri altissime, mura possenti e un grande fossato che correva tutto intorno. E all'interno del castello, nella sala principale, si trovava la Tavola Rotonda. Pensate, era così grande che occupava quasi tutto il salone. Infatti, era circondata da ben 150 sedili di legno.
1: Oh.
0: E su ogni posto c'era il nome di un cavaliere scolpito in lettere d'oro.
2: Bello, lo voglio anch'io un posto sulla Tavola Rotonda. Già mi vedo la scritta, se la luce, bella che brilluccica da tutte le parti.
1: Quindi la tavola serviva per delle specie di riunioni dei cavalieri?
0: Proprio così, Lellina, proprio così. E quando accadeva qualcosa nel regno di Camelot, il sovrano riuniva tutti i suoi fedeli cavalieri per discutere e prendere decisioni. Ma la cosa importante è che questi uomini erano considerati tutti allo stesso livello. Non esisteva tra loro il più importante, il più ricco o il più povero. Erano tutti uguali, per questo sedevano intorno ad una tavola rotonda.
1: Ah, capito.
2: E non mangiavano mai neanche un po' di tè coi biscotti?
1: Ma Lallo, pensi sempre a mangiare.
2: Comunque ho cambiato idea, non voglio essere un cavaliere di Re Artù. Nel suo castello non si fa nemmeno la merenda.
0: Guarda Lallo, che a quel tempo essere nominato cavaliere era un grandissimo onore. Pensa, c'era una cerimonia fatta apposta per quello.
2: No, ma com'era fatta questa Macedonia? Ci mettevano anche le pere, le mele, i mandarini?
0: Ma no, era una cerimonia, non una Macedonia. Cioè un rituale dove il futuro cavaliere si inginocchiava davanti al sovrano e faceva una promessa ad alta voce tipo: giuro che proteggerò e aiuterò tutti quelli che si trovano in difficoltà. Poi il re appoggiava la spada sulla spalla del giovane e lo nominava cavaliere.
2: Ehi, Re Artù, attenzione con quello spadone pesante!
0: Ma i cavalieri di allora erano abituati a portare spade, lance, alabarde e indossavano delle tuniche di maglia di metallo e in alcuni casi persino le armature.
2: Oh, metapino, ma questa vita da cavaliere è un incubo.
1: È vero, Armando, che i cavalieri andavano in giro ad aiutare la gente ed erano proprio gentili.
0: Sì, Lella, era proprio così. E poi, in quell'epoca, diventare un cavaliere era un vero e proprio sogno. Infatti, in tutta la Bretagna si era sparsa la voce: Re Artù cerca cavalieri valorosi e forti! Fatevi avanti! Gridavano gli araldi. E un giorno, tra coloro che si presentarono, arrivò anche il famoso Lancillotto.
2: Ah, oh, questo Lancillotto mi sta già simpatico, eh?
1: Arrivava da lontano?
0: Beh, più che altro era sempre vissuto distante da tutti perché era stato allevato nella foresta da una donna misteriosa, una specie di fata che gli aveva insegnato moltissime cose. E poi era un ragazzo generoso e sempre pronto ad aiutare tutti.
2: Bello, un po' come me, anch'io sono un cavallino generoso.
0: Lancillotto un giorno era partito in cerca di fortuna e aveva incontrato tre cavalieri che indossavano delle bellissime armature luccicanti. Li aveva seguiti e da quel giorno era diventato uno dei cavalieri più famosi di tutto il regno.
1: E andava in giro ad aiutare la gente?
0: Ma certo, i cavalieri combattevano contro terribili nemici, anche contro draghi, mostri e belve feroci. Ma soprattutto cercavano una misteriosa coppa.
2: Una coppa gelato, cioccolato fragola.
0: Non proprio. Tra poco, Lallo, ti racconterò com'era e di che cos'era colma questa coppa.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi, in occasione di questa puntata speciale, stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e dei suoi valorosi cavalieri della Tavola Rotonda.
1: E siamo arrivati al punto della coppa di gelato.
2: Beh, Lallo, forse la coppa che cercavano i cavalieri non era piena di gelato.
0: Lellina ha ragione. Quella coppa tutta d'oro, tempestata di pietre preziose, era il Sacro Graal.
1: Ma scusa, Lella, io non so cosa sia questo gra-gra, però mi sa che hai ragione. Dentro non c'era il gelatino.
2: Mi sa di no.
0: Il Sacro Graal era una coppa che, secondo una leggenda, era appartenuta addirittura a Gesù.
2: Oh, allora era molto, molto, molto preziosa.
0: Preziosissima. Purtroppo, però, questo oggetto era andato perduto. Re Artù disse: chi troverà il Sacro Graal diventerà il miglior cavaliere del mondo.
2: Ho capito, allora i cavalieri lo cercavano dappertutto.
1: Sì. E alla fine chi l'ha trovato?
0: Nessuno, a dire il vero. E ancora oggi non si sa nulla di quel prezioso calice.
1: Oh no, Armandissimo, basta, io ho deciso, fare il cavaliere non mi piace. Si sta sempre in giro a cercare il calice che non c'è, con tutti quei vestitoni di ferro, l'elmo, lo scudo, la spada. Poi quando torni al castello scommetto che non accendono nemmeno il riscaldamento e si ghiacciano i dentoni.
0: Vero, Lallo, il riscaldamento a quei tempi non esisteva e ci si scaldava solo con un grande camino.
1: No, Armandissimo, troppo scomodo, preferisco la vita da sceriffo.
2: E io quella da pecorella.
0: Però magari volete sentire un'altra storia di Re Artù?
3: Sì!
0: E allora vi do appuntamento alla prossima volta. Per oggi la puntata finisce qui, ma noi ci ritroveremo prestissimo allora con un'altra avventura ambientata al tempo di Re Artù e dei suoi cavalieri.
3: Ciao, ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà, ma...
0: Neanche della coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi.
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci e sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: non sono normali. Normali. Normali.
1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lallo.
3: Armadissimo, ciao.
1: Ciao Lella.
4: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. Ma sapete che giorno è oggi?
3: Sì, sì, lo sappiamo. Il giorno dopo ieri e quello prima di domani.
4: Ma no, Lallo. Oggi è il giorno della mia rubrichella.
1: Wow, qualche bambino ti ha chiesto un consiglio, Lella?
4: Sì, una dolcissima bambina mi ha chiesto un consiglio importantissimo.
3: Ah, commento che ti ha chiesto se è meglio un gelato stracciatelle banana o uno fragole cioccolato.
4: No, Lallo, mi ha chiesto un consiglio molto più importante.
1: E noi siamo curiosissimi di sentirlo. Ascoltiamo la nostra prima canzone di oggi e poi ci dici esattamente di che cosa si tratta, Lella. Vai con la musica!

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fan certi animali. Ma sotto il mar agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con piume d'ali. E a rivederci va la biscia striscia. Come fare, come fare?

0: Bene, siete all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, pronti per sentire il consiglio che una nostra piccola ascoltatrice ha chiesto alla rubrichella di Lella.
1: Eccolo qui, ve lo faccio ascoltare perché è un messaggino audio.
0: Vai.
2: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, vorrei chiedere un consiglio alla rubrichella di Lella. Lella, io ho un amichetto, mi vergogno tanto a parlargli. Ciao.
0: Ciao. Anche il bacino, avete sentito? Ma che carina la nostra piccola amica.
1: Sì,
0: fatelo anche voi, mandateci tantissimi messaggi in WhatsApp.
1: Peccato che si sia dimenticata di dirci come si chiama.
0: È vero.
3: Beh, visto che è così dolce, potremmo chiamarla Fragolina.
0: Sì.
1: Ah, che bel nome, bravo Lallo, a volte mi stupisci.
3: Perché vuoi? Mi solo va tu, solo tavu, sotto la vufa, come si dice?
0: Sottovalutate.
3: Appunto, fate proprio quello. Ecco. Ah, no, Armando, ho un'altra idea.
0: Dai,
3: l'amichetto di Fragolina,
0: sì,
3: lo potremmo chiamare Cioccolatino, che dite?
0: Che sei il solito golosone, Lallo.
1: Sì, ma tanto la cosa davvero importante è dare il consiglio giusto.
0: Giusto.
3: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Fragolina.
0: Ah, sì? E qual è, Lallo?
1: Ho paura a sentirlo.
3: Fragolina, ascolta, Lallo. Se hai vergogna di parlare a Cioccolatino, c'è solo una cosa da fare. Non parlargli.
1: Ma no. Lallo, che cosa dici?
0: Ma dai, ma Lallo, Fragolina ha sicuramente voglia di parlare con Cioccolatino. Scusami, se no, perché avrebbe chiesto un consiglio a Lella?
3: Va bene, allora sentiamo, che consiglio dareste voi a Fragolina?
1: Non lo sai,
3: ci stai ancora pensando.
0: Lallo, scusami, la timidezza è un argomento delicato e Lella lo sta affrontando con la giusta delicatezza.
1: È vero, grazie Armando.
0: Prego, facciamo così, ascoltiamo un'altra canzone, così Lella mette insieme le parole giuste da dire a Fragolina.
1: Sì, io ho proprio la musica adatta per trovare la giusta ispirazione, eccola qua.
0: Vai.
4: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
5: Ow.
4: In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice.
5: Ow.
4: Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, cats and

0: Allora, Lella, sei pronta per dare il tuo consiglio alla nostra timida e carinissima amica che abbiamo chiamato Fragolina?
1: Sì. Allora, cara Fragolina, ecco il mio consiglio per te.
0: Sì.
1: Se ti vergogna parlare con il tuo amichetto cioccolatino, potresti iniziare a comunicare con lui in un altro modo, quello che ti piace di più. Per esempio, potresti scrivergli un biglietto.
2: Giusto. Sì, sì, e cosa gli scrivi sul biglietto? Mi piacerebbe parlare con te, ma sono tanto timida.
1: Perché no? Guarda che non c'è nulla di male ad essere timidi, Lallo.
2: Ah, io non lo so, non sono per niente timido io.
0: Ah, no, Tu, no, no. Tu non sei per niente timido?
2: No, no.
0: No, no. Vuoi che ti ricordi quante storie hai fatto per uscire la prima volta con Stellina, Lallo?
2: Io? Ma cosa dici, Armando? Non è vero?
1: No. Allora forse preferisci ricordare quella volta che non sapevi cosa regalarle e ti tremavano le zampe dall'emozione?
0: Sì,
1: persino i bambini hanno cercato di aiutarti. Senti qua.

0: vero, sì, qualche volta sono timido anch'io, dai.
1: Ecco, ecco. E allora, Lella, su, finisci di dare il tuo consiglio.
2: Un'altra cosa che potresti fare per vincere la tua paura di parlare, Fragolina, è offrire un po' della tua merenda a Cioccolatino e aspettare che sia lui a dirti qualcosa. Quando si mangia insieme ci si sente molto più rilassati.
0: Yuhu! Ma questo sì che è un buon consiglio, Lella, proprio buono. Gnom, gnom, gnom.
1: Figurati, quando si parla di mangiare, Lallo è sempre pronto. Però devo dire che anche oggi, Lella, ti sei dimostrata una pecorella molto saggia.
2: Grazie.
1: Meriti proprio una bella canzone.

0: E anche questa splendida puntata di Big Bang su Rai Radio Kids finisce qua.
1: Mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
2: E a me mandate tante barzellette tristi e noiose.
0: E a me tutti i mestieri strambi che vi vengono in mente. E ricordate il nostro numero, che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo.
0: Ciao ciao, ciao.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con qualche...

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: una puntata dedicata al mistero.
1: Viaggerete con noi e vivremo insieme avventure indimenticabili.
0: Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà oggi Misterio, il nostro libro dei misteri.
1: Sì, ma prima Laura leggiamo qualche letterina che ci hanno mandato i nostri amici ascoltatori, eh?
0: Ottima idea, Andrea. Allora, ci ha scritto Martina che aveva perso la sua bambola preferita e allora in compagnia del fratellino Marco ha risolto il mistero.
1: Eh sì, la bambolina era finita sotto il lettino. Che dici, Laura? Si era andata a nascondere per fare uno scherzo ai due simpatici fratellini? Chi lo sa?
0: Matteo invece ci ha scritto che aveva perso il quaderno degli esercizi di matematica. E con l'aiuto del suo cagnolino Bau Bau l'ha ritrovato nel cassetto dei calzini.
1: Bravissimi amici, vedo che state diventando più bravi di noi a risolvere i misteri.
0: Eh già, bravissimi davvero. E adesso, Andrea, chiamiamo subito il nostro amico Misterio. Credo che anche oggi avrà in serbo per noi un'avventura eccezionale.
1: Sì, dai, chiamiamolo insieme al mio tre, eh? 1, 2, 3!
0: Misterio!
2: Ciao Laura, ciao Andrea e ciao a tutti i bambini all'ascolto. Come state? Siete pronti per il mistero misteriosissimo di oggi?
1: Sì, Misterio, pendiamo dalle tue orecchie, anzi dalle tue pagine, ecco, sì, insomma, ti ascoltiamo.
2: Oggi dovrete volare in Scozia, amici. Pare che il famoso mostro di Loch Ness sia apparso varie volte in questi giorni e che stia spaventando tutti gli abitanti e i pescatori del luogo. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto! Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
1: Hai capito, Laura? Il mostro di Loch Ness farà davvero paura come dicono e sarà pericoloso?
0: C'è solo un modo per scoprirlo. Bambini, siete pronti a tuffarvi con noi in questa nuova avventura? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica. Iridella ci darà tutte le informazioni per la nostra missione.
1: La mitica Iridella, la nostra navicella saputella. Forza, entriamo!
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea, dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Scozia e precisamente al leggendario lago di Loch Ness. Benissimo, imposto la rotta e mi preparo al decollo. Voi intanto mettetevi comodi e allacciate le cinture di sicurezza.
1: Laura, credo che questa volta dovremo essere più coraggiosi del solito. Ho sentito dire che il mostro di Loch Ness è davvero gigantesco, come un dinosauro.
0: Stai tranquillo Andrea, questo è niente per due tipi coraggiosi come noi.
1: Ho capito, ci sarà da correre, da nuotare, da saltare, da rotolare, insomma, da scappare.
0: Non essere il solito fifone, Andrea. Siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, salite a bordo e godetevi il viaggio insieme a noi con questa bellissima canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Guarda, Laura, siamo quasi arrivati. Vedo un gigantesco lago sotto di noi.
0: Sì, è il famoso lago di Loch Ness. Che paesaggio meraviglioso. Iridella, tu cosa sai su questo famoso lago? Il lago di Loch Ness si è formato ben 10.000 anni fa. È lungo 37 chilometri ed è molto, molto profondo. Ben 240 metri. Un nascondiglio perfetto, insomma, se non si ha voglia di farsi vedere da nessuno.
1: Ho capito, Iridella. Se il mostro di Loch Ness esiste davvero, ci dovremmo giocare a nascondino.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati!
1: Sì, siamo arrivati finalmente!
0: Ecco a voi l'equipaggiamento che vi servirà per la missione, ragazzi. Buona avventura!
1: Grazie, Iridella. Wow, maschere, bombole, pinne e mute da sub.
0: Forza, indossiamole.
2: Laura, Andrea, benvenuti. Mi chiamo McFuffy e sono un pescatore. Sono stato io ad avvistare il mostro pochi giorni fa.
1: Piacere, signor McFuffy. Ci racconti cos'è accaduto? Io intanto cerco di indossare questa pinna che è troppo stretta.
2: Era sulla mia barchetta come al solito. Io ho gettato la lenza della canna da pesca nel lago quando a un certo punto, come un forte respiro, tipo
0: Sì, abbiamo capito.
2: No, aspettate, forse era più forte. Era tipo così. Mi sono voltato di colpo e l'ho visto. Aveva una testa grandissima e due occhi scuri come una notte scozzese.
1: Va bene, grazie, signor McFuffy. Ora ci immergeremo e scopriremo se quel lucertolone gigante esiste davvero, eh?
2: Grazie, ragazzi. Io intanto andrò di nuovo a pescare e spero di non fare brutti incontri questa volta.
0: Tuffiamoci, Andrea. A proposito, sei riuscito a indossare le pinne?
1: No, non riesco a farle entrare. Forse Iridella si è sbagliata questa volta.
0: Andrea, guarda che quelle pinne sono le mie. No, tieni, prendi queste, sono più grandi.
1: In effetti il fatto che fossero rosa doveva insospettirmi.
0: Abbiamo anche delle radioline per comunicare sott'acqua. Perfetto, l'ultimo che si tuffa è un fifone.
1: Aspettami, Laura.
3: Andrea, vedi qualcosa?
4: Purtroppo no, l'acqua di questo lago è davvero scura.
3: Proviamo a nuotare più in profondità.
4: D'accordo. Continuo a non vedere nulla, però. Solo tante alghe. Stai attenta a non rimanerci incastrata, Laura.
3: Già. Ho visto qualcosa muoversi laggiù. Una specie di ombra. Seguiamola.
4: Sei sicura? Io sto tanto bene qui, in mezzo a tutta questa insalata marina. E poi ho come l'impressione che sia quell'ombra gigantesca a inseguire noi.
3: Oh, è vero. Sgabbiamo!
4: Aiuto! Ora lo vedo. È il mostro Loch Ness. È velocissimo. Non riusciremo mai a sfuggirgli.
3: Nuota più veloce, Andrea.
4: È quello che sto facendo, ma tutte queste alghe mi intralciano. Ehi, guarda, Laura, il mostro si è fermato.
3: È vero. Chissà, forse voleva solo spaventarci. Eppure ho una strana sensazione. Vieni, Andrea, torniamo indietro.
4: Laura, e se fosse pericoloso?
3: Avviciniamoci piano piano. Guarda, poverino, è rimasto impigliato nelle alghe e non riesce più a muoversi. Dobbiamo aiutarlo.
4: Sì, hai ragione, sembra così triste. Forse non è così cattivo come hanno sempre pensato tutti.
3: Ciao, non ti vogliamo fare del male. Siamo amici e ora ti aiuteremo a liberarti.
4: È una parola, non riesce più a muovere le sue pinne. Aspetta, però, nell'equipaggiamento che ci ha dato Iridella c'è un coltellino subacqueo. Proverò con quello.
3: Ottima idea, ma fai in fretta. Il nostro amico sembra davvero triste.
4: Aspetta, prova così. Forse ci riesco. Ecco fatto, ci sono riuscito.
3: Oh, ora sei libero. Guarda, è contentissimo. Ed è come se ci stesse facendo segno di seguirlo nelle profondità di questo lago immenso. Forse ora ci crede suoi amici.
4: Sì, dai, seguiamolo. Perché no? Abbiamo ancora un sacco di ossigeno nelle bombole.
3: E allora nuotiamo e vediamo dove ci porta. Intanto che ne dici, Andrea? Ci ascoltiamo una canzone?
4: Sì, è sempre bello festeggiare una nuova amicizia con una bella canzone.

0: che stiamo nuotando. Dove ci starà portando il mostro di Loch Ness? Che poi tanto mostro non è, anzi, sembra la creatura più dolce e simpatica del mondo.
1: Ecco la risposta alla tua domanda, Laura. Guarda, una grotta sottomarina. Entriamo, forza!
0: C'è una gigantesca sacca d'aria dentro questa grotta. Possiamo toglierci le bombole e respirare normalmente.
2: Ah! Finalmente! Aspetta, dov'è finito il nostro amico?
3: Amica, vorrei dire! Sono Nessie, una femmina, e sono anche molto permalosa!
2: Ma tu parli! Ah, scusa, Nessie, quanti anni hai?
4: Andrea, non si chiede l'età di una signora! Ma certo che sei una femmina, e anche bellissimissima! Noi siamo Laura e Andrea!
3: Grazie, Laura! Piacere, amici! E grazie anche per avermi salvata! Sapete, io sto quasi sempre rinchiusa qui sotto, nelle profondità del lago, perché ho paura di voi esseri umani!
2: Ma non devi, Nessie, perché sì, è vero, a volte gli umani si comportano davvero monelli, ma... nessuno vuole farti del male.
4: Nessie, ma se hai così paura degli esseri umani, perché ogni tanto sali in superficie?
2: Già, è vero, ma lo sai che tanti umani ti hanno fotografata?
3: Certo che lo so. Beh, vedete, il fatto è che io sono molto vanitosa e allora ogni tanto non resisto e mi piace comparire per farmi scattare qualche foto.
4: Non preoccuparti, Nessie, siamo tutti un po' vanitosi. Andrea si scatta continuamente selfie.
2: Ma non è vero, sì, invece sì, lo ammetto. Dai, sono vanitoso anche io. Anzi, aiuto! Dovete sapere che una volta avevo preparato...
3: Aspettate! Sento qualcuno che sta chiamando aiuto da molto lontano! Venite, nuotiamo verso la superficie del lago!
2: Io non sento nulla!
4: Fidiamoci di lei, Andrea! Seguiamola, presto!
2: Sì, veniamo con te, Nessie!
5: Da questa parte, amici, la barchetta di un umano si è rovesciata in acqua e lui non riesce a stare a galla! Lo devo aiutare!
0: Aiutiamolo anche noi, Andrea, forza!
1: Sì, volentieri! Ma non credo che sia più necessario. In un attimo Nessie ha acciuffato quel signore e lo ha rimessa sulla sua barchetta.
0: Incredibile. Forza, riemergiamo.
2: Ma guarda, Laura, è McFuffy!
6: Oh, accidenti! Me la sono vista davvero brutta! Sono caduto in acqua come uno stoccafisso e a un certo punto... Ma aspettate! Chi è che mi ha salvato?
4: Ti ha salvato un'amica molto speciale, McFuffy. Una creatura che tu credevi essere spaventosa e pericolosa.
2: E che invece è la più dolce del mondo. Ti presentiamo Nessie.
3: Beh, non esagerate, amici. Ho soltanto fatto quello che avrebbero fatto tutti.
6: Ah, no, non credo. Ti ringrazio davvero tanto, Nessie. D'ora in avanti nessuno dovrà più avere paura di te e tutti ti vorranno bene. Vogliamo diventare amici?
3: Ne sarei davvero felice.
4: Che ne dite di farci un selfie per ricordarci di questa giornata meravigliosa?
7: Sì! Sì!
4: Andrea, ci pensi tu?
2: Ma certo, aspetta che recupero il mio cellulare con la custodia subacquea. Allora facciamo tutti un bel sorriso e...
4: Ah, è stato meraviglioso conoscervi, amici. Ma ora noi dobbiamo fare ritorno a casa.
2: Eh sì, ci aspetta un lungo viaggio, ma torneremo a trovarvi molto presto.
3: Mi raccomando, ci contiamo.
6: Sì, faremo una grande festa. A presto e buon viaggio.
4: Torniamo dai Ridella, Andrea. Bentornati, ragazzi. Missione compiuta?
2: Sì, Ridella, un altro...
7: mistero risolto!
8: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
4: Bambini, vi è piaciuta l'avventura di oggi? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Ah, non vedo l'ora. Guarda, Laura, ma guarda che bella foto abbiamo scattato. Siamo proprio un bel gruppetto di amici.
4: Sì, e Nessie è davvero buona e simpatica.
2: Ho un'idea. Torniamo a casa, stampiamo la foto, facciamo una cornice coloratissima, visto che tu, Laura, te la cavi molto bene con il bricolage, e gliela portiamo.
4: Sì, ho già un sacco di idee su come realizzarla.
2: E voi, bambini, mi raccomando, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi.
4: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero. Ciao, bambini!

0: Pronti per una nuova, grandiosa, strepitosa, mirabolante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
3: Ciao Armando!
0: Allora, come state? Tutto bene?
2: Mm-hmm. Okay. Bene, benissimo!
0: Bene, bene, bene. Allora, la puntata di oggi vorrei dedicarla a delle curiosità.
2: Oh. No, già capito. Guarda che io non ti dico nulla della mia storia d'amore con la Cavaliera Stella.
0: Ma no, ma figurati, io mica voglio curiosare nella tua vita privata. Sono delicato, attento, figurati.
2: È giusto, curiosiamo in quella di Lella.
1: Ma sì, dai, curiosiamo nella mia.
2: Ecco.
0: Ma no, ma non si curiosa nella vita degli altri. Se qualcuno ha voglia di raccontare, racconta. Altrimenti si rispetta e si fa attenzione a non entrare come un elefante in un negozio di cristalli.
1: Dai Armando, dici quali sono le curiosità di oggi, sono troppo curiosa.
0: Va bene, allora a proposito di elefanti, sto pensando a delle cose che riguardano gli animali. Vi faccio sentire una canzone e poi vediamo se avete capito di che cosa si tratta, va bene?
1: Sì.

0: come fa il coccodrillo?
1: Bravo Lalo, la curiosità è proprio questa, i versi degli animali.
2: Ma se non c'è nessuno che lo sa?
0: No, io lo so come fa. Il coccodrillo fa co-co-co.
2: Ma no, quella è la gallina.
0: No, non ho mica detto cocodè.
1: Va bene, ve lo dico io come si dice, come si descrive il verso del coccodrillo. Si dice, quando il coccodrillo fa il suo verso, che il coccodrillo trimbula.
0: Tombola.
1: No, tombola, trimbula. Perché il coccodrillo è un animale molto rumoroso e pensate che inizia a comunicare già da quando è piccolissimo, che è ancora dentro l'uovo. E fa dei suoni a volte pesanti, a volte acuti, a volte tremuli.
0: Ma Armando, ma se il coccodrillo trimbula, io lallolo?
1: Sì, tu lalloli abbastanza.
2: Adesso allora diciamo i versi degli animali della fattoria.
1: Va bene. Allora cominciamo da gallo, gallina e pulcino.
2: L'abbiamo detto prima che la gallina fa coccodè.
0: Sì, il gallo fa chi e il pulcino pio pio pio pio pio pio.
1: Bravissimi, questi sono i versi. E per descrivere questi versi si dice, per esempio, che il gallo canta o chicchiricchia, che la gallina chioccia o crocchia, che il piccoletto, cioè il pulcino, pigola.
2: Ma perché il gallo canta così presto la mattina?
1: Una bella domanda, perché vuole dimostrare che lui è il più forte di tutti. E poi lo fa la mattina presto perché è la sua natura. E la natura gli impone di fare così, dalla sveglia a tutti quanti.
0: Armando, ma in tutti i paesi del mondo il gallo fa chi.
1: Ma sai che questa è una cosa interessante, Lallo, perché in ogni lingua, quindi in ogni paese, cambia, no? Per esempio, allora, gli inglesi, anziché dire chicchirichi, dicono cocky-doodle-doo.
0: Bello, e i francesi?
1: I francesi dicono cocorico, cocorico.
0: Bello.
2: E gli spagnoli?
1: Gli spagnoli chicchirichi, chicchirichi.
0: E questo non lo sai.
1: Dai.
0: I giapponesi?
1: Ma certo che lo so. Cocche-cucco, cocche-cucco.
2: E gli arabi?
1: Questa è difficilissima. Guardate.
0: Allora,
1: chiedo scusa a tutti quanti, le pronunce sono sbagliatissime, ma era giusto per giocare un po' e per far ridere.
2: Infatti a me fanno ridere davvero questi versi e poi mi ricordano la vecchia fattoria.

0: i versi degli animali, Armando?
1: Certo, per esempio la tigre, no? Conoscete il verso della tigre?
2: Sì.
1: Ecco, si dice che la tigre bruisce.
0: Oh.
1: E sapete come si dice del coniglio?
0: No.
1: Si dice che il coniglio ziga.
2: Ziga, bufa.
1: Il cammello bramisce.
2: Mm-hmm.
1: Il gufo bubola.
2: Bubola.
1: L'ape bombisce.
2: Bello, bella.
1: La balena canta. Il pipistrello stridisce. Oh. E il tacchino gloglotta.
0: A me piace un sacco il gufo che bubola.
2: A me l'ape che bombisce.
1: E perché, scusate, il tacchino che gloglotta?
2: Bello, bella.
0: Mi piace anche la rana quando fa crac crac.
1: Ma sai che in realtà, visto che si dice che la rana gracida, forse bisognerebbe dire che la rana fa gra gra. Ah, a proposito, sapete chi è che fa gru gru?
2: La gru!
1: No, il piccione. Perché il piccione gruga o tuba.
0: E che mi dici del miau dei dolci gattini?
1: Che mi piacciono un sacco, così come mi piace quando...
0: Quando fanno le fuse si sente frrr, frrr, frrr.
1: Brava Lella, esatto.
2: Bella. Però io so che come miagolano i gatti nelle altre lingue. Lo volete sentire?
1: Ma certo, dai.
2: Allora, in inglese i gatti fanno miau, miau.
1: Ah.
2: In francese fanno miau. In spagnolo fanno miau miau, in giapponese gna gna e in arabo mia.
1: Va bene, Lallo sei un grande traduttore di versi di animali.
2: Sì, devo ammettere che me la cavo.
0: Io vorrei dedicare una canzone ai gatti adesso.
1: Va bene, quale Lella?
0: Siamo gatti.

0: Allora, che ne dite? È stata una bella puntata piena di curiosità, no?
1: Sì, verissimo!
2: Sì, davvero! Però ce n'è rimasta una, eh?
0: Dai, quale?
2: Sapete come fa la capra?
1: Bella!
2: No! Capriola!
0: Lallo, sei sempre il solito, però fai sempre ridere. E allora, se anche voi volete continuare a ridere e a divertirvi con noi, seguiteci sempre tutti i giorni con...
3: Big Bang!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel. Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK 33 Trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi. E l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tanto è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus. Divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una.
0: Sentite che bello, eh? Sentite, sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Feedback,
1: l'esplosivo programma di Radio
0: Kids.
1: Un saluto speciale dal vostro Armando,
0: dalla vostra Lella e da Lello.
1: Molto bene, allora siamo pronti per cominciare.
2: Sapete cosa voglio fare oggi?
3: No.
2: Voglio fare un'invenzione strepitosa.
1: Caspita, vuoi inventare qualcosa che migliori la vita di tutti?
2: Sì, sì, sì. Per esempio, voglio inventare una sveglia, no? Che non suona, così nessuno si deve più svegliare presto la mattina.
3: Ma se non suona, che sveglia è?
2: È una sveglia che dorme.
1: Ah, ecco, vabbè. Anch'io conosco una sveglia un po' particolare. Si chiama la sveglia birichina.

0: Allora, hai pensato che altro vorresti inventare, Lallo?
1: Sì, voglio inventare il telefono!
2: Ma è stato già inventato!
1: No, però, un telefono che chiama le cose quando le perdi.
0: Però è interessante, spiegati un po', Lallo.
1: Ad esempio, Armando, no? Tu perdi gli occhiali.
3: Sì.
1: Sei disperato perché non li trovi, non ci vedi niente. Allora, con il chiamacoso puoi telefonare agli occhiali e sapere dove sono.
2: E come fanno a rispondere?
1: Ah già, ne ci ho pensato.
0: Comunque è un'invenzione geniale, Lallo, perché io gli occhiali li perdo sempre . E poi non riesco mai a trovarli perché sono senza occhiali. Però mi sembra che così come l'hai descritta non possa funzionare.
1: Ma certo, perché non ho ancora inventato il rispondicoso al chiamacoso.
2: Ho un'idea migliore, perché non inventiamo un acchiapparello?
1: A cosa serve l'acchiapparello?
2: Ad acchiappare qualcuno prima che scappi.
0: Ma scusa, così non puoi inseguirlo, si perde il gusto di giocare, Lella.
2: Però puoi fargli il solletico.
0: Ma non lo so, io direi che non funziona, perché poi è più divertente fare il solletico di persona, no?
1: Dillo che le nostre invenzioni allora non ti piacciono,
0: No, vabbè, non è che non mi piacciono, sono molto carine, però le trovo un po' difficili da realizzare. Sentite, perché non cercate un po' di ispirazione in un museo della scienza?
2: E dove si trova?
0: Ma, per esempio a Napoli c'è una bellissima città della scienza.
1: Bello, una città tutta dedicata alla scienza, sì, voglio vivere in una città così, mi piace.
0: Vabbè, c'è anche a Milano, ce n'è uno in Friuli, e poi a Genova, pensa, c'è il Festival della Scienza tra ottobre e novembre, tutti gli anni.
2: Adesso ci inventiamo qualcos'altro.
1: Che cosa?
2: Una canzone da ascoltare.
0: Buona idea, Lella. Allora, che ne dici di una sigla di un cartone che ha per protagonista uno scienziato?
1: Sì, bella, come si chiama?
0: Messer Galileo.

0: Quanto tempo ci vuole per fare una bella invenzione?
1: Lella, ci vuole molto tempo, tanto studio e tanto tempo.
0: Io so una storia divertente sul tempo.
1: Ah sì? Dai, ti ascoltiamo, vai.
0: Il tempo è tiranno, come disse Sauro.
2: No, cosa ridi, Armando? Guarda che a me non fa ridere, non ho mica
1: vabbè,
2: capito.
1: Dai.
0: Tirannosauro.
2: Non l'ho capita proprio.
1: Vabbè, allora, sentite questa che ci hanno mandato i nostri amici. Anzi, Anita, ascoltate.
3: Ciao Armando, sono Anita e ho 10 anni. Un bambino un giorno va a scuola e dice alla maestra: maestra, lo sai che io ho una gallina che fa un uovo ogni mezz'ora? E la maestra dice: sì, vabbè, e allora? E il bambino risponde: 2 uova. Ciao.
1: 2 uova! Carina questa, l'avete capita?
0: No.
1: Ma come no? Allora ve la spiego. Il bambino pensa che la maestra gli abbia chiesto quante uova faccia la sua gallina in un'ora, capito? E quindi gli risponde 2.
2: E allora?
1: No, allora vuol dire anche ogni ora.
0: Ma allora ha ragione Anita.
2: Certo che ha ragione Anita, la gallina fa proprio 2 uova all'ora, eh.
1: Vabbè, mi arrendo. Allora...
0: A volte proprio non ti capiamo, Armando, sai?
1: Ma no, non era difficile. Comunque.
2: Adesso tocca a me inventare una storia, eh? State ad ascoltare bene. Allora, un giorno un bambino si alza, fa colazione, va a scuola, poi esce, torna a casa.
0: È finita?
2: Sì.
1: Che storia è, scusa?
2: È una storia qualsiasi. Hai visto quante cose abbiamo inventato oggi, Armando?
1: Insomma, anche se non ho ancora ben capito come funzionano, tutte queste tue invenzioni. Però...
0: Le possiamo dare Minions. Quegli ometti gialli simpatici sono sempre a caccia di nuove idee.
1: È vero. E tra l'altro più strambe sono e più gli piacciono.
0: Ah, sì?
1: E allora, perché non ci sentiamo un bel brano della colonna sonora dei Minions?
0: Yahoo! Sì!

0: se voglio stare con loro, quei minions.
1: Ti ci vedrai bene, saresti un inventore perfetto.
0: Lo so.
1: Dai, anche oggi è arrivato il momento di salutare i nostri piccoli amici.
2: Ho un'idea, perché non inventiamo una macchina che dice ciao al posto nostro?
1: Ma no, secondo me ciao lo diciamo meglio noi. Vogliamo provare? Al mio tre.
0: No, aspetta, Armando, è più bello al tuo uno, dai.
1: Va bene, 3, 2, 1.
3: Ciao!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Di germi, mai rotondi, paghi dermi, mi fa...

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

consumatori di scivoli, neanche foste su una pista da bob, scardinatori di altalene, tanto poi viene l'inverno, raccoglitori di margherite da portare in dono ad allergici inconsapevoli, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Devo ripeterlo, non si è capito bene, sembrava un Radio Key. No, no, è Radio Kids! Forza, pigiama party! Vai con Gianni Morandi, andavo a 100 all'ora!

Esatto, la canzone parla chiaro. Everybody dance now, non tomorrow or later, o non so quando, né oggi né domani, adesso. Scatenatevi!

Già non siete su una radio qualunque, se ve lo stavate domandando, siete su Radio Kids. E questo è Pigiama Party, mica pizza e fichi. Anche se sono buoni, pizza e fichi, preferisco i cavetti a 9 volt.

su questo pezzo non avete proprio scuse, anche se siete a letto con la febbre potete sempre muovere l'indice, il medio, l'anulare delle mani, ma anche dei piedi, che hanno un altro nome. Ballate, amici miei, vi passerà anche la febbre.

E su questa meravigliosa banda controbanda io vi saluto. È stato bellissimo stare anche oggi insieme a voi. Nelle prossime puntate, dediche a non finire. Stay tuned, che in pratica vuol dire stai connesso, stai in ascolto. Pigiama Party, Radio Kids, evviva! Chissà.

0: genitori, zii, nonni, nipotini, cugini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un buongiorno dal vostro Armando e bentornati a...
1: Bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Oh, allora, vorrei dedicare la nostra puntata di Big Bang a un tema molto, molto importante.
2: Quanto importante?
0: Importantissimo, Lella, anzi direi fondamentale.
1: Ho capito tutto, parliamo di carote.
2: Ma no, Lallo, sono importanti ma non così fondamentali.
0: Beh, però sai, Lellina, in qualche modo oggi parleremo anche di carote. Perché il nostro tema della puntata sarà l'ambiente naturale. E, insomma, le carote crescono nella terra, anzi, sottoterra.
1: Eh sì, Lella, perché sono delle radiocchi, delle radiconze, delle radiscole. Insomma, avete capito, no?
0: Sì.
2: Ecco. D'accordo, ambiente è un tema che mi piace molto. Da dove cominciamo?
0: Da una canzone.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E oggi, per parlare di ambiente e natura, vi tengono compagnia Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E allora, dunque, molti dei problemi più grandi per l'ambiente che ci circonda sono causati dal riscaldamento globale. Ne avrete sentito parlare. Eh sì, perché la temperatura ogni anno si alza un pochino, i ghiacciai del polo si restringono e in estate, soprattutto per chi vive in città, ma un po' dovunque, arrivano ondate di calore terribili.
2: Lo so, Armandissimo, a casa mia certi giorni ci sono 5 insomma, fa caldissimo, Armando.
0: Ecco.
2: Aiuto,
0: Hai ragione, Lallo. Allora, sai che cosa ho fatto?
2: Sì.
0: Ho pensato a un quiz adatto a questo argomento.
1: Sì, quiz!
0: Bene, allora, il riscaldamento globale coinvolge anche il nostro mare, no? Il mar Mediterraneo. Le acque sono sempre più calde e nuotando, sono arrivati da noi dei pesci che di solito vivono invece nelle zone tropicali. E a volte questi pesci sono anche un po' cattivelli. Beh, insomma, fanno quello che devono, cioè mangiano di tutto. E allora, ecco la domanda del quiz. Ascoltate bene, adesso vi dirò il nome di 3 animali marini tropicali.
2: C'è
0: il pesce scorpione, il polpo fantasma o la cozza arcobaleno. Ecco, quale di questi 3 è arrivato nel Mediterraneo?
1: Lallo, tu la risposta la sai?
2: No, Lella, Armandissimo, ma i tuoi quiz sono difficili.
0: No, dai, non è vero. E poi comunque tra pochissimo avremo la soluzione. Però adesso è venuto il momento di ascoltare il messaggio di uno dei nostri amici.
3: Ciao, sono Giulia, ho 4 anni, vengo da Verona. Adesso vi racconto la mia barzelletta. Allora, avete mai un bambino, gli diceva il papà, ma è vero che le carote fanno bene alla vista? E il papà gli dice, certo, hai mai visto un coniglio con gli occhiali? Ciao!
0: Ciao Giulia! Ma che carina, che carina. Beh, è giusto, no? I conigli mangiano molte carote e quindi non portano gli occhiali.
2: Eh sì,
0: infatti,
2: è vero.
0: Si dice che le carote facciano bene alla vista.
2: Armando, anch'io mangio le carote, Per questo ci vedo da lontanissimissimissimo, Ho la vista più acuta di un falchetto delle montagne rocciose.
0: Wow!
1: Bravo!
0: E allora io colgo una duplice occasione. La prima, piccoli amici e piccole amiche, mangiate tante carote, anzi tante verdure. E poi continuate a mandarci i vostri messaggini, filastrocche, colmi, barzellette, storie buffe. Noi siamo sempre felici e siamo pronti a riceverle al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: E allora torniamo all'argomento di oggi. Sto per dire una parolona veramente difficile. Sapete che cosa significa antropizzazione?
2: Ma che parola complicata, Armandissimo.
0: Sì, è vero, hai ragione. Bene, allora l'antropizzazione è l'intervento esagerato dell'uomo sull'ambiente naturale.
1: Tipo quando gli umani tagliano troppi alberi e poi non ci sono più i boschi e le volpi, le pernici e le lepri non sanno più dove andare ad abitare.
0: Sì,
2: oh,
0: sì.
2: Povere volpi e povere lepri e anche povere pernacchie,
1: Lella, si chiamano pernici.
0: Sì, pernici. E però quello che dice Lella è vero. L'uomo taglia gli alberi, abbatte i boschi e gli animali non hanno più il loro ambiente naturale. E per questo poi magari arrivano in città e scorrazzano per le strade. Insomma, un po' come è successo ai cinghiali, no? Avete visto, sentito?
1: Sì, però hanno ragione, poveri animali, ecco.
0: Sì, Lellina, forse hai ragione. Però adesso vorrei ricordarvi il quiz di oggi. Allora, vi avevo chiesto quale tra questi animali marini che di solito vivono nei mari caldi dei tropici è arrivato nel Mediterraneo? Il polpo fantasma, il pesce scorpione o la cozza arcobaleno? Lo scopriremo tra pochissimo, subito dopo aver ascoltato una canzone dedicata ai nostri amici alberi.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E stiamo parlando di ambiente e dei grandi cambiamenti causati dall'uomo. Io però voglio ricordare che tutti quanti noi nel nostro piccolo possiamo fare qualche cosina, insomma, possiamo adottare dei comportamenti corretti che magari possono aiutare il nostro pianeta che oggi è un po' in difficoltà. Lallo, Lellina, volete aiutarmi a ricordarne qualcuno?
1: Sì, io uno lo so. Non bisogna sprecare l'acqua.
0: Giusto.
2: Quando mi lavo i dentoni devo aprire il rubinetto e richiuderlo, aprirlo e richiuderlo di nuovo.
0: Bravo Lallo, non bisogna lasciare scorrere l'acqua inutilmente. E la stessa cosa vale quando facciamo la doccia.
1: Un'altra cosa è ricordarsi di spegnere le luci.
0: Perfetto, e questo è molto importante. Spegnete le luci, il televisore, le lucine, anche quelle della radio, del computer, quando non sono necessarie.
2: E ne so un'altra anch'io,
0: Dai Lallo, vai.
2: Ricordarsi sempre di fare la raccolta defenestrata.
0: Certo, differenziata.
2: Così, appunto.
1: E non usare le bottiglie di plastica.
0: Bravi Lellina e Lallo, siete molto preparati. E allora, visto che siamo arrivati alla fine della nostra puntata, è venuto il momento di svelare la risposta del nostro quiz. Va bene? Allora, vi avevo chiesto: quale fra questi tre animali marini tropicali, la cozza arcobaleno, il polpo fantasma, il pesce scorpione, è arrivato nel nostro mare, cioè il mar Mediterraneo? E la risposta è... il pesce scorpione, che è un pesce tigrato pieno di aculei pungenti.
2: Aia, e gli altri due?
0: Me li sono inventati.
1: Non vale Armando.
0: Ma sì che vale, dai. La nostra puntata finisce qui e prima di salutarvi ringrazio Piero Marcelli, inseparabile compagno di storie e avventure del nostro Lallo. Grazie a Barbara Cinquatti, la grande amica della nostra Lella, e poi Lorenza Cingoli per i testi scritti insieme a me, e un super grazie astronomico alla nostra mitica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. La 29esima edizione di Maggio all'infanzia si ispira ad una fiaba di Carlo Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Altri Pinocchi è il tema di oltre 60 eventi diffusi che coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. Spettacoli, circo contemporaneo e tante attività per le famiglie. Laboratori e fiabe tra storia e gioco al Museo delle Civiltà a Roma, con percorsi adatti a tutta la famiglia. Per tutto il mese di maggio si può entrare nelle collezioni attraverso caccia agli indizi, laboratori creativi e visite guidate che rendono la storia, l'archeologia e le tradizioni popolari accessibili anche ai bambini. Un pomeriggio da archeologo, caccia agli indizi e letture Kamishibai. Crea il tuo segnalibro e la mostra Le fiabe sono vere. Attendono tutti i bambini al Museo delle Civiltà a Roma. I progetti del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso nel Parco dell'Ottocentesca Villa Manfrin, detta Margherita, uno spazio multimediale interattivo con percorsi esperienziali rivolti a bambini, scuole e famiglie, volti alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, scientifiche e storiche, stimolando la curiosità su scienza, natura e cinema d'animazione. A maggio fattorie aperte ai Musei del Cibo di Parma con attività gratuite per bambini dai 6 anni per esplorare il mondo dell'agricoltura, del cibo e delle tradizioni locali. Dalle 10 alle 18 sono attivi percorsi kids con cacce al tesoro, laboratori creativi, giochi tradizionali e spettacoli per tutta la famiglia. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Bighete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
2: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse ping te pongete.
3: O clicky clock.
2: O ticket tockete.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
2: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
2: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve?
0: No.
3: Beh, io avrei una certa setina.
0: No, no, no, no, no, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
2: Bello, così dobbiamo indovinellare.
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello. Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
2: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
2: Omeluccia.
3: Ma come un merluzzo?
0: No, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
2: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
2: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
2: Mamma pesce fa tante uova,
0: piccole, piccoline, microscopiche,
2: ecco,
0: va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
2: Sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
2: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, no, la risposta non è quella giusta.
2: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: per 1000 sargassi. Non fate gasteropodi.
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
3: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
2: Sì, un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo. Allora, Martino ci propone il seguente indovinello. Qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
2: Aspetta, stavolta la so.
1: Dai, dici.
2: Allora, secondo me è il gelato, perché se si scioglie nell'acqua il gelato sparisce. Ma se Armandissimo una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde,
1: Stato terribile.
2: Lallo, il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
2: No, non sono d'accordo, perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
2: che
1: dai.
2: Gusto strano. E com'era, Lallo? Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
2: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero. Anche se io un'idea me la sarei fatta e chissà che non sia proprio quella giusta.
2: No, ma è la stessa idea che ho io.
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
2: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ah, ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce è... Il sale!
2: Il sale, è vero!
1: Eh sì.
2: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale, perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua, si scioglie e sparisce.
2: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
2: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene... 30 kg di sale.
2: Oh, bello! Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
2: Insieme, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
2: I fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
2: E il rosa è il mio colore preferito! E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
2: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
2: Giusto? Sì, anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora, vai!
1: 347-411-2726.
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo come sempre per un nuovo appuntamento ricco di curiosità, informazioni, notizie e soprattutto risate in compagnia degli amici di
3: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

Yeah.

secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la fa.

schiacciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Sofia Gallo e mi occupo di letteratura per bambini e ragazzi da moltissimi anni e ho scritto molti molti libri. Quest'ultimo che vi presento si intitola Un sogno alto 8000 metri perché è la storia di Junko Tabei, la prima donna a raggiungere la cima dell'Everest, il tetto del mondo, alto 8849 metri. Junko Tabei fu una donna davvero straordinaria. Non soltanto fu una grande alpinista, ma anche una viaggiatrice, un'esploratrice, una musicista, una madre. E praticò la montagna tutta la sua vita, perché scalò non soltanto altre montagne in Himalaya come l'Annapurna, ma anche le più alte montagne di tutti i paesi del mondo. E lo fece soltanto in compagnia di altre donne, forti, determinate, appassionate, coraggiose, generose come lei. Volle proprio dimostrare con queste sue imprese e questa sua passione che le donne possono tutto e come lei possono arrivare sul tetto dei loro sogni. Junko Tabei è stata importante anche per altre iniziative, perché ha trasmesso la sua passione ai ragazzi, in primis ai ragazzi della sua terra, il Giappone, e poi ai ragazzi di tutto il mondo, creando ovunque associazioni giovanili di escursionismo, e ha testimoniato, e ha progettato e ha scritto proprio per questa sua passione si diffondesse ovunque. Poi ha dato vita anche a una fondazione con il grande alpinista Reinhold Messner per difendere la pulizia della montagna. La montagna è avventura, è natura, è paesaggio, ma deve restare incontaminata, pulita. Quindi, se noi andiamo in montagna e se Junko ci trasmette questo suo amore come ha fatto con tanti che l'hanno conosciuta ed ascoltata nelle sue numerosissime conferenze dopo le sue grandi imprese, dobbiamo ricordarci sempre di non lasciare mai alcun rifiuto sul nostro cammino. Il libro Un sogno alto 8000 metri è pubblicato dalla casa editrice Libri Volanti di Pisa, ideata e diretta da Fabrizio Felici, ed è magistralmente illustrato dalla giovane Valentina Andaloro, che ha sposato davvero la passione per i monti, sia per le montagne vulcaniche del Giappone, più basse, sia per le grandi alte montagne himalayane e i loro ghiacciai. E il libro fa parte di una collana intitolata Sfide, che vi racconterà la storia di altre donne straordinarie. Quindi a tutti buona lettura e buona montagna. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Big Bang Day!
1: Un super saluto dal vostro Armando e da...
0: Ciao bimbi, sono Lallo!
2: Ciao bimbi, sono Lella!
1: Oggi parleremo di...
0: Di regali!
1: Va bene Lallo, se ci tieni oggi parleremo di regali. Ma perché proprio di regali?
0: La mia adorata stellina oggi compie gli anni! Armandissimo Lellino, non so cosa regalarti, aiutatemi voi.
1: Ma certo Lellino, dai, ti aiutiamo assolutamente, vero Lella?
2: Siamo esperti in compleanni Armando e io.
1: Giusto, prima di tutto potresti regalarle una musica, per esempio una serenata.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri stellina, tanti auguri a te.
2: Forse ci vuole qualcosa di più romantico, di più tenero.
1: Giusto, Lellina. Per esempio, una canzone come questa. Ascolta, Lallo.

0: al galoppo giorno e stella, bello come un fiore.
1: Ma che bravo Lallo! In onore della cavallina Stella stai diventando un poeta, anzi un cantautore.
0: No, no Armando, io non lo so far funzionare il contatore per le lucine, no no.
1: No Lallo, non il contatore, il cantautore. Il cantautore è un cantante, però scrive anche le parole e la musica delle sue canzoni.
0: Cioè comunque le lucine ci vanno alla festa, eh. Ci vogliono.
2: Tante belle lucine colorate.
0: Sì, e poi la torta di carote.
1: Perfetto.
0: Però manca ancora un regalino romantico.
1: Hai ragione Lallo, e sai, ho un'idea. Proviamo a prendere spunto dai messaggi dei nostri amici bambini. Questo, per esempio, ci viene da Lea.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Lea. Il mio fiore preferito è la rosa, perché ha le spine ed è molto interessante i colori che c'ha. Molto interessante e il colore che ci sono di più delle rose è rosso. Ciao!
1: Ma grazie Lea che ami le rose, fiori bellissimi, sontuosi e soprattutto ricchissimi di colori diversi, proprio come dici tu, perché ci sono rose arancioni, gialle, bianche, rosso porpora, violette, di quasi tutti i colori dell'arcobaleno. E tu, Lella, e tu Lallo, quali sono i vostri fiori preferiti?
2: Io adoro il glicine.
1: Ottima scelta, Lellina. Il glicine è una pianta rampicante che a primavera fiorisce con una cascata meravigliosa di fiori violetti.
2: Sì.
1: E tu, Lallo?
0: Il fiore del trifoglio.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma che scelta strana, Lallo.
0: Ma sai, è piccolo e rosa, ma soprattutto una volta.

0: In mezzo ai fiorellini ho trovato anche un quadrifoglio.
1: Oh, che fortunato.
0: Sì, poi l'ha regalata la cavallina Stella. Che però l'ha sgranocchiolato tutto insieme al fieno fresco. Così addio fortuna.
2: Beh, forse Stella non aveva visto che in mezzo al fieno c'era anche un rarissimo quadrifoglio. Comunque Lallo, visto che oggi parliamo di regali, penso che potresti donare un bel mazzo di fiori alla tua adorata Stella.
0: Sì, Armandissimo, buona idea.
1: Mm-hmm. Ci vuole un fiore.
2: Giusto, lo dice anche la canzone.

0: Bambini e bambini, siamo sempre noi qui a Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: E Armando!
0: E visto che oggi parliamo di fiori, mandateci i vostri messaggini. Diteci qual è il fiore oppure la pianta o l'albero che vi piace di più. Magari amate particolarmente un bel tiglio che vi fa ombra nel parchetto vicino casa e poi ti gli mandano dei profumi splendidi. Oppure le margherite che spuntano nei prati a primavera e vi mettono alle raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Bene, ora Lallo non resta che decidere quali fiori regalare alla tua stellina.
1: Un bel mazzo di rose gialle.
0: Però Lallo, bisogna stare attenti al linguaggio dei fiori,
1: Perché cosa dicono questi chiacchieroni?
0: Quali chiacchieroni?
1: I fiori, hai detto tu che sanno parlare.
0: No, Lallo, sto parlando di un linguaggio un po' speciale, perché ogni fiore significa qualcosa. Per esempio, le rose gialle, quelle che tu vorresti regalare, sono il simbolo della gelosia.
2: Che è un sentimento un po' bruttino.
0: Eh già.
1: Allora niente rose gialle, via.
0: Vediamo, allora, poi ci sono le rose rosa. Sono molto belle, ma indicano amicizia. Le margherite invece sono un simbolo di purezza. La violetta indica pensieri.
1: Uff, ma che complicati questi fiori. Cioè, basta, ho deciso, le regalerò un bel mazzo di cavolfiori.
2: Lallo, ma sei sicuro? Non mi sembra un regalo tanto affettuoso.
1: Ma scherzi, Stellina li adora, soprattutto crudi insieme alle rape rosse e alle carotine novelle. Dice che fanno bene al pancino.
0: È proprio il caso di dirlo. I gusti sono gusti, vero bambini?
2: Beh, sarà una bella festa, questo è l'importante.
1: Sì, corro, Stellina del mio cuore, arrivo.
0: E poi noi ci ritroviamo sempre qui a
3: Big
2: Bang.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui e io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che fa il pieno di allegria e serenità insieme alla dolcissima Lella. E poi un ringraziamento speciale al simpaticissimo Piero Marcelli, l'amico di Lallo. Grazie alla mia compagna di banco e di scrittura Lorenza Cingoli. E un ringraziamento triplo e quadruplo a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro programma. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene! Ed ogni

0: il carillon dei desideri. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove un gruppo di bambini gioca a pallone. Tutti giocano, tranne Leo, che se ne sta solo e triste sulla panchina.
1: Ciao Leo, tu non giochi a pallone? Ero in porta con la squadra di Paolo, ma non mi vogliono più perché non riesco a parare.
0: Il pallone rotola fino alla panchina e Paolo si avvicina per recuperarlo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella, volete giocare con noi?
1: Anche Leo vorrebbe giocare.
3: Non è giusto escluderlo solo perché non ha parato qualche palla.
1: Dategli un'altra possibilità.
0: Paolo si volta verso gli altri bambini, che annuiscono.
2: Va bene, dai Leo, torna in porta.
3: Evviva!
0: Leo prende il pallone e corre felice dagli altri. Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad aspettarli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ho una sorpresa per voi!
4: Di cosa si tratta?
5: Cinghi ci aspetta nella Magi Piazza! Presto, raggiungiamolo!
0: I tre arrivano alla Magi Piazza, dove trovano Cinghi con un grosso sacco.
5: Ecco la sorpresa! Questo sacco è pieno di giocattoli!
6: Lo abbiamo trovato nella soffitta del castello!
5: Forza, amici, tiriamoli fuori tutti!
0: I quattro infilano le mani nel sacco. Lampadino estrae una trottola, Caramella una bambola e Cinghi un pupazzo di pezza. Zampacorta invece tira fuori un carillon a forma di giostra con cavallucci e carrozze.
5: Un carillon, che bello! Sentiamo che musica fa!
0: Zampacorta carica il carillon, che inizia a girare, e da una delle carrozze si libera un piccolo genio dall'aspetto di una bizzarra scimmia colorata che, fluttuando nell'aria, diventa grande come loro.
7: Ciao amici, io sono Eugenio Smemorino, genio ma senza lampada. La mia devo averla lasciata da qualche parte, non ricordo dove.
8: Wow, un genio!
6: Ma cosa ci facevi in quel carillon?
7: Volevo fare un giro, le giostre sono la mia grande passione.
3: Eugenio, tu sei uno di quei geni che esaudiscono i desideri.
7: Desideri?
1: Sì, nelle favole i geni esaudiscono sempre i desideri.
7: Ma certo, i desideri. Li avevo dimenticati. Ne avete a disposizione tre.
1: Ma noi siamo in quattro.
3: Eugenio, possiamo esprimere un desiderio a testa?
0: Eugenio li guarda e li conta.
7: 1, 2, 3, 4. Giusto. Ho detto tre? Volevo dire quattro. Avete a disposizione quattro desideri. Contenti?
8: Sì!
7: Chi vuole cominciare?
3: Io vorrei tanti nuovi amici con cui giocare.
7: Bene, ti accontento subito. Detto, fatto.
0: Smemorino schiocca le dita e compare uno sciame di vespe che inizia ad inseguire i quattro amici.
8: Vespe, scappiamo!
7: Visto? Gli siete simpatici! Le vespe amano giocare ad acchiapparello!
1: Presto, Caramella! Esprimi un desiderio per mandarle via!
3: Subito, Lampadino! Voglio che le vespe scappino lontano!
7: Oh, avete cambiato idea? Nessun problema! Detto, fatto!
0: Altro schiocco di dita del genio e appare una ragnatela gigante. Le vespe si fermano all'improvviso e scappano, mentre i quattro amici rimangono intrappolati.
6: Ha funzionato! Le vespe sono scappate via!
1: Certo! Hanno avuto paura di... lui!
0: Lampadino indica un ragno gigante che avanza verso di loro.
3: Siamo in pericolo! Zampacorta, esprimi il tuo desiderio!
5: Vorrei non aver mai liberato il genio!
0: Nel sentire quelle parole, Eugenio rimane deluso.
7: Uffa! Chissà perché alla fine esprimono tutti quest'ultimo desiderio. Detto, fatto.
0: Eugenio schiocca le dita. Ragno e ragnatela scompaiono e lui torna piccolo nel carillon.
3: Povero Eugenio, sembrava molto triste.
1: Diamogli un'altra possibilità, come è successo a Leo.
3: Ma come facciamo? Cinghi ha ancora un desiderio da esprimere.
1: Giusto, diamogli la possibilità di fare quello che gli piace di più.
6: Ci penso io! Visto che ama tanto le giostre, voglio che Eugenio diventi il giostraio più amato del Magiregno!
0: E Eugenio si affaccia dal carillon e ringrazia i suoi amici.
7: Grazie, amici. Detto, fatto.
0: Il genio schiocca le dita e il carillon si trasforma in una grande giostra.
7: Eugenio Smemorino non esiste più. Da oggi sarò Mickey il giostraio. Giri di giostra per tutti. Detto, fatto.
0: Tanti cuccioli salgono sulla giostra e il divertimento ha inizio. Finito il giro, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
9: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

Per te la vita è molto dura, già lo sai. Tu sei una principessa.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Mi piace essere qui con voi. Questa sera vi darò la buonanotte con una canzone che parla di un bambino che vuole molto bene al suo papà. Più del sole, più della luna, più del cielo, più del mare, più di tutto ciò che vi viene in mente. Sicuramente anche voi volete molto, molto bene al vostro papà. Allora, chiudiamo gli occhi

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna alla casa.

quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.